0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina!
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Tic, tic.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: collaborazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.
3: Out Now.
0: Out Now.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: Una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
4: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande in tutto.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto, ovvio! Eno Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia, il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
2: I love il Cicchetto.
3: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
2: I love you.
3: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
2: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi ottimi cocktail e aperitivi
8: e le golose coppe gelato.
7: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
7: Hush Caffè.
8: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Carica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
14: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
13: Scopri di più su somit.it.
14: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
13: Affidati a noi.
15: Rooftop,
13: rooftop,
15: rooftop.
13: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbina

0: L'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con la Pesce di Martino di qualche anno fa. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno!

0: con Nuccia su BCS.
1: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, come state? Tutto bene? Spero proprio di sì, eh? Buon lunedì, buon inizio di settimana. Oggi lunedì 25 maggio 2026. Ha fatto caldo, eh? Questo fine settimana è stato bello pesantino sotto il punto di vista del caldo, lo volevamo, soltanto che appunto, come succede ormai ogni anno, dovremmo anche averci fatto l'abitudine, si passa dal freddo al caldo improvvisamente e il nostro fisico insomma ha bisogno di un po' di tempo per adattarsi. Oggi fa caldo lo stesso, perché comunque siamo bene al di sopra dei 20 gradi, però il cielo è un po' velato, non c'è il sole almeno per il momento. Vedremo quelle che sono le previsioni per oggi, tra poco vedremo anche quelle che sono le notizie dell'ultima ora, un'occhiata la diamo ogni mattina, tra una canzone e l'altra, tante belle canzoni, innanzitutto qui da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Il mio saluto intanto a tutti e tutte voi, augurandovi di passare anche insieme a noi una buona giornata, dai, tra poco vi leggo l'oroscopo, naturalmente. Vi invito come sempre ad usare anche i nostri numeri di telefono per qualsiasi evenienza. 041 40 0046 è il numero fisso e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Siena Spyro, Die on the Teasel Hill. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, lunedì 25 maggio. Auguri a chi compie gli anni proprio oggi, Buon compleanno. San o Santa, non so neanche se maschio o femmina, Beda con la B come boscolo, Beda. Oh, non credo ci siano tanti Beda in giro, però se ci sono, buon onomastico. Auguri a tutti i festeggiati del giorno, allora chiunque festeggi qualche bella ricorrenza questo 25 maggio. E adesso sentiamo che predicono le stelle per oggi. Ariete, l'inizio della settimana richiede lucidità e diplomazia. Mercurio stimola la vostra mente con mille idee e incontri brillanti, ma Marte vi chiede di non agire troppo d'impulso però, Toro, siete il segno della concretezza grazie a Marte nel vostro cielo, che vi regala una straordinaria determinazione per portare avanti tutti i vostri obiettivi, soprattutto professionali. Gemelli, protagonisti assoluti della comunicazione e degli affari, con Mercurio nel segno, la vostra mente corre veloce, le parole sono taglienti e i contatti commerciali decollano. Cancro, il vostro cuore batte ad un ritmo speciale, grazie a Venere da poco entrato nel vostro segno, che vi regala un fascino magnetico e una dolcezza irresistibile. Leone, una giornata di transizione e pianificazione strategica. Mercurio protegge la vostra vita sociale e i progetti di gruppo, rendendovi molto convincenti, soprattutto nei dialoghi. Vergine, le stelle vi chiedono di bilanciare la mente e il cuore. Se da un lato Mercurio crea qualche piccolo stress, dall'altro l'ottimo aspetto di Marte e Venere oggi vi proteggono. Bilancia, un lunedì eccellente per espandere i vostri orizzonti. Venere mette l'accento sulla vostra vita professionale, invitandovi ad usare la massima empatia per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, la settimana inizia sotto il segno della passione e della rinascita interiore. Venere, in splendido aspetto, accende il romanticismo ed apre le porte ad emozioni intense. Wow. Sagittario, il cielo vi invita a prestare molta attenzione alle relazioni. Mercurio in opposizione richiede massima chiarezza nei contatti e nei dialoghi per evitare così malintesi. Capricorno, una giornata produttiva e ricca di impegni concreti. Marte vi dona un'ottima resistenza fisica e mentale per sbrigare le commissioni più noiose. Ci sono anche quelli in una giornata, Acquario, il vento della creatività soffia fortissimo grazie a Mercurio, che vi rende brillanti, ironici e pronti a vivere la giornata con leggerezza. L'elasticità sarà la vostra arma vincente. Pesci, questo lunedì vi vede particolarmente sensibili e romantici grazie al bellissimo transito di Venere nel segno amico del Cancro, che esalta la vostra empatia e soprattutto l'intesa di coppia. Bene, auguri, auguri a tutti.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale. locale.
4: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
10: A Monselice in via Piave.
9: Concessionario ufficiale
10: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
9: Cosa puoi trovare?
10: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
9: Punti forti.
10: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: BL Auto by Campello Motors.
11: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
12: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
11: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
12: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
13: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
12: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
13: Affidati ad un unico interlocutore.
12: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
14: L'associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia,
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
17: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
16: Gabbiano 2, I love you. Anna
18: Michael. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bella del Mondo, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Un'occhiata veloce a quelle che sono le notizie del giorno, quelle che troviamo in prima pagina questo lunedì 25 maggio 2026. Allora, ci sono le amministrative in tante città e paesi di questo nostro paese. Ecco, giù intanto si registra una certa affluenza al nord soprattutto. Comunque i seggi sono aperti anche oggi, si vota fino alle 14. Ecco, nella prima giornata di voto si è registrato, come dicevamo, un calo di un'affluenza. Alle 23 era il 46,5%. Sapete che si vota anche a Venezia e poi in tante altre posti ci sono appunto le amministrative. E poi in primo piano il Medio Oriente, ovviamente. Rubio ha dichiarato che è possibile un accordo con l'Iran già oggi. Ce lo auguriamo. Israele, avrà diritto di difendersi. Queste le ultime parole di Rubio per quanto riguarda gli aggiornamenti su quel fronte, diciamo così. E i punti principali della dichiarazione di Islamabad è Hormuz, lo stretto di Hormuz naturalmente, la tregua e il nucleare. E poi ancora in primo piano la Frottiglia, si continua naturalmente a polemizzare per il trattamento anche che a quanto pare è stato fatto ai militanti della Frottiglia, però Israele respinge naturalmente tutte le accuse, le accuse di abusi commessi sugli attivisti. E intanto a Sirte è stato fermato un gruppo dove ci sono anche due italiani e adesso aspettiamo di avere ulteriori notizie. Alle Maldive, dopo la tragedia che ha coinvolto, come ben sapete, tutti i nostri connazionali, c'è una stretta sulle immersioni. Arriva una nuova legge e prevede naturalmente delle restrizioni proprio sulla scia di quello che è successo in questi ultimi giorni. E sugli italiani morti a quanto pare c'era un vuoto normativo. E poi c'è un virus che sta... ogni tanto si parla dell'Ebola. In questi giorni se ne parla in particolar modo perché in Congo si sono registrati ora oltre 1000 casi. Quindi la faccenda sta cominciando a diventare preoccupante e poi ci si chiede ma rischiamo anche noi in Europa? Ecco, sono tante le domande che insomma, ci stiamo facendo un po' tutti, c'è poco da fare. Speriamo bene, perché comunque l'Ebola non è mai finita, voglio dire, c'è sempre stata, però sempre stata sotto controllo. Negli ultimi tempi invece si sta parlando molto spesso dell'Ebola. Speriamo bene. E poi torniamo a parlare anche di Ucraina, naturalmente, perché la guerra in Ucraina sta continuando e come purtroppo. C'è stato un maxi attacco russo su Kiev e dintorni. Si sono contati 4 morti e decine di feriti. Zelensky ha dichiarato che sono stati usati missili balistici Oresnik, che sono folli. Perché a quanto pare anche l'Europa è preoccupata di questi missili Oresnik che provocano evidentemente tanta paura, tanti danni più che altro. Ecco, quindi grandi preoccupazioni anche in questo senso. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente come ogni giorno alle 9:10 circa diamo anche conto di quello che è successo nella nostra città. Intanto ascoltiamoci questi due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 80.

0: Robert Palmer, Johnny e Mary. Prima abbiamo ascoltato invece Susan Vega con Luca. Queste le canzoni in questo Simply the Best, grazie naturalmente a Roberto Gomme. Roberto Gomme, semplicemente il migliore. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E con l'arrivo della nuova stagione, tante nuove promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto vi raccomanda di non aspettare l'ultimo momento però, eh? Roberto Gomme vi aspetta allora presso la carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
1: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
0: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: Nico Santos, All Time High. C'è la cronaca locale ora.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 25 maggio 2026. Parliamo dell'assalto dei pendolari di questo fine settimana, grazie al meteo estivo, naturalmente su tutto il litorale veneziano. Il meteo spinge quindi il fine settimana di Pentecoste sulla costa veneziana, alberghi quasi sold out e tutte le attività turistiche lanciate a pieno ritmo, spiagge prese d'assalto e primi bagni in mare. Tra venerdì e sabato migliaia di turisti e pendolari sono scesi verso le spiagge, in particolare anche tanti stranieri, ma anche italiani, poi turisti dell'est e nord Europa. Il tasso di occupazione alberghiera in molte delle località della costa è arrivato anche al 90% e si sono aggiunti tutti i pendolari dell'entroterra, accorsi a prendere il primo sole. La festività è stata limitata a pochi giorni, di fatto un fine settimana, e molte prenotazioni sono arrivate all'ultimo momento e grazie proprio al tempo, si è visto bel tempo e quindi tutti al mare, quindi tanti ospiti per breve tempo e concentrati. Il vero banco di prova sarà però il Corpus Domini nella prima settimana di giugno, ormai diventata la festa più attesa in tutto il centro Europa. In questo caso avremo prenotazioni lunghe anche per una settimana e i segnali sono ottimi, con tassi di occupazione già al 70-80% e la prospettiva del sold out. E se l'ascensione aveva registrato disdette tra il 10 e il 50% per via del cattivo tempo, ovviamente a Pentecoste, con le temperature ormai estive, da Bibione a Chioggia gli operatori del turismo hanno brindato, anche se per pochi giorni, e anche a Sottomarina, quindi è stata una prima vera domenica estiva e primo assalto alle spiagge, tante auto in coda e tanti, dopo tanti fine settimana magri, un primo accenno di quello che potrà essere la stagione turistica. Chiaramente il balzo termico da 15 a 30 gradi in pochissimo tempo non è stato sufficiente per riscaldare l'acqua del mare, ma gli stabilimenti hanno lavorato a pieno ritmo e a pieno regime, così come tutte le strutture ricettive. Sì, l'acqua è ancora un po' freddina, ha bisogno di un po' di tempo per scaldarsi un po', questo è naturale. Altre notizie dalla città: disagi nei trasporti. Arriva Veneto, rischia la concessione. Ebbene, i pullman dell'autolinea Venezia-Chioggia e viceversa sarebbe tutt'altro che puntuali e con buona pace di centinaia di pendolari, studenti e lavoratori. Lo segnala il consigliere regionale del Partito Democratico Montanariello, vicepresidente della Commissione Trasporti. Sono davvero troppi i disservizi e afferma sono davvero troppe le segnalazioni appunto di questi disservizi nei collegamenti gestiti da Riva Veneto verso Mestre e Venezia. Occorrono, aggiunge, controlli immediati e norme più severe. E sta di fatto che nelle ultime ore sono stato letteralmente inondato da segnalazioni e messaggi riguardanti gravi disagi. Nessuna accusa in particolare, prosegue, ma è impossibile ignorare i ritardi, le corse saltate ed altri pesanti contrattempi quotidiani, tutti fatti innegabili riferiti appunto dagli utenti. È palese che qualcosa non funzioni nel migliore dei modi e che pertanto l'azienda dovrebbe correre immediatamente ai ripari. Di servizi di tale portata non sono tollerabili. Qualora la situazione non venga risolta rapidamente, chiederò, dice sempre Montanariello, formalmente che si proceda per la decadenza della concessione, anche se necessario, mediante un'apposita legge regionale. E ancora, sfilata di barche al corteo acqueo per la festa di Maria Ausiliatrice. Un entusiasmo unico, quello che ha contraddistinto gli ultimi preparativi per la partenza della processione acquea di Maria Ausiliatrice, la Madonna Santa Patrona dei Salesiani. Una festa che viene organizzata da 17 anni all'oratorio. Quello che rende ancora più bello e partecipato l'evento e la spontaneità con cui si è svolta la presenza di tanti giovani, tra i quali numerosi scout saliti a bordo delle barche messe a disposizione dalla parrocchia e dagli altri partecipanti. Il corteo di imbarcazioni nelle quattro tappe previste lungo il percorso ha trovato ad attenderlo folti gruppi di fedeli per condividere un momento di preghiera. A portare i saluti del sindaco e l'amministrazione l'assessore Sandro Marangon, molto legato all'oratorio. La barca che ha avuto l'onore di portare la Madonna in corteo, attorniata da una quindicina di barche d'altre canoe, è un topo del 1968 realizzato dai cantieri Amadi e comandato da Michele Siviero, che ne è in possesso dal 1993. Non posso essere che onorato di portare la nostra Madonna in processione, ha commentato proprio Siviero. Bene, una bella festa. Volevo chiudere parlando anche della nostra squadra di calcio, l'Union Clodiense. Stasera alle 20, infatti, i Granata affronteranno in trasferta il Legnalo, Negnago Salus. In palio ci sono il successo dei play-off e la speranza di ripescaggio, quindi ultimo atto della stagione sportiva 2025-2026 per l'Union Clodiense. Come vi dicevo, stasera affronterà alle 20 il Legnago, squadra proveniente ugualmente dalla Serie C e che si è piazzata al secondo posto in campionato, proprio davanti anche di un solo punto ai Granata. Legnago e Union sono arrivati alla finale playoff superando rispettivamente il Mestre e l'Este, che entrambe vogliono vincere per provare a coltivare lo stesso sogno che si chiama ripescaggio in Serie C. E naturalmente noi incrociamo le dita. Bene, diamo un'occhiata alle previsioni del tempo anche per le prossime ore. Vediamo che in Veneto continuerà in prevalenza sereno, anche se oggi è un po' velata la situazione, c'è un po' di nuvolosità. Anche per domani stessa cosa, ci sarà la possibilità di uno sviluppo di cumuli sui rilievi nel pomeriggio e la presenza di velature verso sera. Comunque non sono previste precipitazioni. Ecco, temperature senza notevoli variazioni, quindi continuerà a far caldo. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Francesco Gabbani, eccolo tornato con la sua Summer Funk. È tempo ora di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

John Lennon naturalmente con la sua Jealous Guy, bellissima canzone, grande successo del 1971. Beh, insomma, tanti anni, però le canzoni di John Lennon, di Beatles, di Paul McCartney le ascoltiamo spesso e volentieri nei nostri appuntamenti quando parliamo di successi del passato, in questo caso numeri uno del passato per questa edizione, l'edizione delle 9 di Unforgettable. Grazie a Gioielleria Ballarin, che vi ricordo vi aspetto con i nuovi orologi Daniel Wellington, questi orologi vintage proprio di tendenza con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Tra l'altro c'è una bella promozione acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione, Stefano, Anna e Karin vi aspettano per regalarvi sempre un'emozione in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi,
4: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
5: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
6: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
5: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
4: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
6: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
5: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
6: Informati, vai sul sito

0: informati 041 49 11 92.
1: Al Grasso Stanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Grasso Stanco, un mare di sapore, dal mare.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: io ieri, no, magari mentre si era al mare, ho visto un sacco di gente al mare, Caranuccia.
1: Beh, con quella giornata
0: ho visto delle code incredibili anche in entrata.
1: Sì.
0: Sì, ieri mattina stavo uscendo io da Chioggia, 8 del mattino, ho visto già un sacco di gente che arrivava. Ho detto guarda che bella giornata si prepara sottomarina.
1: Ma dove andavi alle 8 del mattino?
0: Andavo a lavorare. Tra l'altro sono andato
1: staccano vista
0: da un'altra parte, che sono andato a Jesolo a farmi un'altra coda, quindi è stata una roba meravigliosa.
1: Hai scelto la giornata già un po' più adatta.
0: Giusta, giusta. Quando uno si dice geniale, ma d'altro canto vado dove mi mandano, Caranuccia, non è colpa mia. Bisogna pure campare. Come...
1: Dove ti porta, no, il cuore, il portafoglio.
0: Il portafoglio, certo, io sono una persona sempre molto legata al file denaro, perdonami. D'altro canto, con che dobbiamo campare, Caranuccia?
1: Così è la vita, sei senza quello.
0: Certo.
1: Che se ne dica. Ecco,
0: bravissima.
1: Inutile fare tante filosofie, poi alla fine
0: sì,
1: quello ci vuole per campare.
0: È un bel motore, è un bel motore. Buongiorno cari amici a tutti voi, oggi è lunedì 25 di maggio e quindi abbiamo come sempre tante belle cose da fare e da ascoltare, abbiamo notizie varie, adesso devo un po' ancora guardare le pagine, diciamo, dei quotidiani, quindi francamente non so neppure che cosa è successo.
1: No, è stanco, ha riposato.
0: Ragazzi,
1: poi e quindi stamattina si è alzato ed è venuto qua direttamente.
0: Allora, tu scherzi. Allora,
1: no, ma immagino che sarai stanco.
0: Allora amici, io spiego, ieri abbiamo presentato praticamente un concorso di danza, ho iniziato alle 10 del mattino, ho finito alle 23:30, cioè praticamente...
1: Ma sei andato a presentare anche il concorso dove c'era il nostro Gianluca?
0: Anche Gianluca, certo, lui ha fatto il giorno prima perché lui ha fatto l'hip hop, io presento invece classica, contemporary e quella.
1: E sai che ha vinto?
0: Sì.
1: È
0: sì,
1: arrivato
0: sì.
1: Primo Gianluca.
0: Sì, ma le conosco, certo.
1: Dove c'è anche mia nipote.
0: Ah,
1: Anita.
0: C'è anche tua nipota. Ok.
1: Tutta contenta. Primi, siamo arrivati primi.
0: Beh, insomma, guarda che un concorso.
1: Una bella soddisfazione.
0: Ci sono stati 500-600 persone, insomma, ieri, un po' da tutto il Veneto, quindi molto bello. Però è estremamente faticoso, cioè anche per chi ci lavora, ragazzi, fatica ad andare al bagno, cioè una macchina. Ma dice, no, ma stai scherzando? No, amici, è così, cioè proprio devi trovare il momento giusto, se per caso qualcosa ti sorprende non puoi, devi tenerla.
1: Una bella bottiglietta dietro.
0: Certo, sì, poi tanto sono dietro le quinte, non mi vede nessuno.
1: Appunto, ecco. Bisogna anche organizzarsi in qualche maniera.
0: Non racconto ciò che non vede il pubblico. 9:21 del mattino, buongiorno, vi faccio ascoltare la canzone di Piero Perù, questa si chiama Il Gigante.

0: Ma è possibile, Nuccia, tu che c'hai una memoria storica importantissima?
1: Credo di sì.
0: Anno 2020, bene.
1: Abbia partecipato a
0: Mi dai una grande mano, certo.
1: Ah, no, non c'è rimasta molto impressa, diciamoci la verità.
0: No, no, questa invece era andata bene, questa canzone qua, Il Gigante, fu un bel successo, attenzione.
1: In quel momento, però poi ce la siamo dimenticata.
0: Vabbè, te sarà dimenticata te, io Il Gigante la canto tutte le mattine quando mi alzo.
1: Ma su serio?
0: Gigante!
1: Mentre si fa la barba.
0: Mentre mi faccio la barba e faccio ascolto Il Gigante. Mm-hmm. Allora, che è successo di importante? L'unica cosa che mi è arrivata come notizia, un eco distante, caranuccia, durante la giornata di ieri è stato il finale del campionato di calcio di Serie A, perché è successo qualcosa di veramente clamoroso. Tu che ami solitamente i colpi di scena, le squadre, i cosiddette piccole, no?
1: Perché a me non è arrivata?
0: Non ti è arrivata l'eco della notizia. Allora, il Como, amici, si è qualificato in Champions League. Non era mai successo nella storia del calcio. Il Como, amici.
1: Quindi. Che peggio, non è una squadra di calcio.
0: No, certo, una squadra di calcio. Poi, tra l'altro, se adesso si sorride, ma il Como è una città piccolissima. Il fatto è che c'è un presidente che è pieno di soldi, quindi praticamente nel giro di pochi anni, acquistando dei giovani talentuosi, il Como è riuscito a fare un piccolo miracolo, quindi è diventato, da una formazione che militava tra la Serie C e la Serie B, è diventata addirittura una formazione che l'anno prossimo incontrerà il Bayern di Monaco, il Paris Saint-Germain, cioè, quindi
1: che belle
0: l'elite
1: storie.
0: Del calcio, bravissima, che belle storie.
1: Belle storie.
0: Belle storie. Tutto questo, tra l'altro, a scapito di chi? Perché poi ieri chi è che è rimasto fuori della Champions League? Milan e Juventus, quindi due titani.
1: Guarda, non mi dispiace per niente.
0: Beh, probabilmente se parli con i tifosi del Milan e della Juve un pochetto
1: non me
0: dispiace.
1: Ne frega niente.
0: Ma tu sei cattiva, però non hai il senso.
1: No, perché è sempre loro, sempre quelle.
0: Capito.
1: Sempre... possibile che vada avanti, che poi tra l'altro mi stavi dicendo tu il Como pieno di soldi.
0: Pieno di soldi, certo.
1: Alla fine vanno avanti i soldi, anche
0: beh, certo.
1: In questo caso. E allora
0: il calcio...
1: io voglio il talento puro.
0: Ma infatti con i soldi compri il talento.
1: Compri il talento.
0: Il calcio non è improvvisazione.
1: Ma facciamo venire sui nostri, i nostri piccolini.
0: Ma non
1: coltiviamoli.
0: Non funziona così.
1: Così.
0: Da loro coltivano i ragazzi, li fanno crescere, ma sono da tutto il mondo, oramai siamo in un mondo globalizzato, caranuccia, si cercano i talenti ovunque, li si fa crescere, il Como sta facendo comunque un grande lavoro e dobbiamo dirlo, c'è una città che sta sognando, perché comunque tu provi a immaginare una città come Como che arriva in Champions League con uno stadietto là piccolino, insomma è qualcosa di straordinario, quindi complimenti al Como. Dispiace per Milan e Juventus, che sono due grandi squadre, quindi chiaramente il prossimo anno ci mancheranno in Champions League, perché naturalmente sono più abituate a giocare a quei livelli. Complimenti anche alla Roma, anche la Roma non è una che ultimamente ci va spesso in Champions, quindi il fatto che ci sia andata insieme al Como è stato un bel cambiamento.
1: Bene.
0: Milan e Juventus il prossimo anno giocheranno di giovedì, quindi faranno l'Europa League, che è un trofeo, diciamo, minore, insomma. Mi dispiace tanto, che ti devo dire?
1: Sì, vabbè. Alle lacrime agli occhi, guardate, ve lo assicuro.
0: Faccio fatica a finire la frase.
1: Vai avanti.
0: Vabbè.
1: Cioè, l'Inter va in Champions.
0: Abbiamo vinto il campionato.
1: Avete vinto.
0: Abbiamo fatto il doppietto, abbiamo vinto anche la Coppa Italia.
1: Giusto,
0: sai che...
1: non me ne ricordavo più. No. Guarda quanto seguo il calcio io. Manco mi ricordavo più che aveva vinto.
0: Non volevo dirlo per non essere fastidioso, però visto che me la metti là, ho dovuto dirlo. Senti, abbiamo una bella canzone nuova, c'è Martin Garrix, quindi un DJ di fama internazionale che ha incontrato Ed Sheeran.
1: Ma dai, dove l'hanno incontrato?
0: Non lo so, erano al mercato, probabilmente stavano comprando le pere, tra due pere una mela hanno fatto questa canzone molto bella che si chiama Repeat It.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: Ed Sheeran faceva soprattutto canzoni tranquille, voce e chitarra, cioè quando pensavo ad Ed Sheeran mi immaginavo voce e chitarra, invece poi ha avuto un po' una svolta, ha cominciato a perlustrare anche sentieri musicali diversi.
1: Ma fa bene,
0: che bello, sì.
1: Fossilizzarsi sempre su un certo binario, diciamo,
0: sì,
1: ecco.
0: Triste e solitario. Bene. Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, musica nuova. Nuccia, che ci racconti di Planet Bike? Perché ricordiamoci che il nostro partner in Out Now sono sempre loro, quelli che ci vogliono tutti in bici, elettriche naturalmente.
1: Elettriche, se poi volete anche pedalare, ci sono anche quelle.
0: Certo.
1: Ovviamente. Però
0: questo caldo, amici, la domanda
1: ma
0: è:
1: dai,
0: ma chi te lo fa fare?
1: La bici elettrica è l'ideale.
0: Guarda,
1: poi
0: io sto sudando solo al pensiero di pedalare. Lascia perdere.
1: Bravissimo. E poi se sono quelle di Planet Bike ne vale veramente la pena, perché sono bici eccezionali. Motori più potenti, avete un'autonomia fino a 100 km, ma chi vi ferma più? E poi le bici a cinghia per evitare che caschi la catena. Tanti modelli nuovi che vi invitiamo ad andare a vedere e a provare presso Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì!
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
15: Gusto.
16: gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
16: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
17: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
16: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
17: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
16: E le golose coppe gelato.
17: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Telefono 041 55 40 660.
17: Hush Café.
16: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ritardo, quindi andiamo un po' veloci, però non potevamo far mancare i nostri complimenti a questo incredibile talento del mondo delle quattro ruote, cioè l'italiano Kimi Antonelli, che sta facendo qualcosa di pazzesco, che annuncia, perché le prime gare del mondiale le ha vinte tutte lui, cioè anche ieri podio più alto, è una gara pazzesca, quindi
1: ma
0: complimenti.
1: perché non gli facciamo guidare la Ferrari?
0: È perché lui ha la Mercedes che va più veloce, perché poi non è che la Ferrari c'ha dei piloti che non sono all'altezza. Ieri Hamilton ha fatto una gara meravigliosa, superando tra l'altro con un numero pazzesco proprio, e ottenendo verso la parte conclusiva della corsa un secondo posto in qualche modo inaspettato, insomma. È stato però una grandissima sfida con Verstappen, un testa a testa che è stato molto emozionante. Kimi Antonelli invece ha avuto ragione di Russell, che prima gli ha tenuto testa, poi purtroppo si è dovuto ritirare, e quindi via libera per questo giovanissimo italiano, che evidentemente, insomma, c'ha proprio già nel nome un destino segnato, cioè quello di essere un grande della Formula 1, Kimi come Kimi Raikkonen, no, per dire, anche se poi in verità ha spiegato alla famiglia che non l'ha chiamato per quello, cioè non è che erano impallinati di Formula 1, capito? O dice l'avranno chiamato per quel motivo, no, è stato un amico di famiglia, ha detto suona bene con Antonelli, chiamatelo Kimi, e quindi c'è stata questa idea. Quindi complimenti davvero, ragazzo tra l'altro giovanissimo, e fa parte di questa nuova nidiata di straordinari talenti italiani che ci sta veramente dando grandi soddisfazioni nello sport.
1: Assolutamente sì, poi è anche carino, simpatico.
0: Sì, è un ragazzo
1: giovane,
0: è un ragazzino. Sì, che si divide tra i banchi di scuola e il mondo della Formula 1. Qualcosa di straordinariamente emozionante quello che sta facendo. Due canzoni in arrivo, Caranuccia, c'è il meglio degli anni 2000.

0: il pezzo che nel 2011 ci accompagnò per l'intera estate, molto carino.
1: Me la ricordo, me la ricordo bene.
0: Che sì, canzone bella frizzentona. Allora, cari amici, buon lunedì, è iniziata una nuova settimana insieme, una settimana di chiaro stampo estivo nelle temperature, nel profumo, nella percezione che abbiamo anche di questo momento della stagione.
1: E quindi si ha spesso voglia di bere anche qualcosa di fresco. Perché Super Coffee Shop non è solo caffè, cappuccino, brioche, eccetera, c'è, è un bar. Ecco,
0: sì,
1: ricordiamo anche questo, che quindi potete bere e mangiare quello che volete, quello che di solito trovate nei bar. Ricordiamo solo che è anche rivenditore di macchine del caffè, per cui se volete portarvi anche a casa il gusto di Super Coffee Shop, ci sono sempre delle belle promozioni.
2: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
9: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. da sempre.
15: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
18: Tomato by Club.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: Scott lo ama moltissimo l'album di The Jungle. Ma
1: tutte le sere prima di dormire.
0: Ma immagino. Sì. Ci scrive Graziella questa mattina. Viva l'inverno, viva la neve. Grazie Graziella.
1: No, dai.
0: Grazie, sono con te.
1: Ma viva la primavera.
0: Vabbè,
1: ci
0: senti.
1: Fosse la primavera.
0: Allora, parlando di grandi talenti italiani, nel tennis c'è un'altra esplosione. Abbiamo un nuovo giocatore che tra l'altro è giovanissimo, 19 anni, si chiama Federico Cinà, palermitano. Ebbene, pensa, è il più giovane a aver vinto una gara a Roland Garros, il primo 2007 a vincere un match a Roland Garros, nonché il secondo italiano più giovane di sempre dopo Sinner.
1: Ecco.
0: Quindi davvero un altro.
1: Quando è successo?
0: È successo ieri. Ha vinto una partita, è la prima partita a Roland Garros, ma ha vinto il torneo, ha vinto una partita. Però sai, per un 19enne entrare dal tabellone delle qualificazioni, andare nel tabellone dei campioni e vincere una sfida non è poco. Ci ha messo 5-7, ha vinto la grande.
1: Che belle soddisfazioni che abbiamo dal tennis.
0: Ma
1: dal
0: davvero
1: tennis, voglio dire.
0: Abbiamo un sacco di ragazzi giovanissimi fortissimi, che bello.
1: Bene, bene.
0: Quindi segniamoci questo nome, magari fra qualche tempo impareremo. Cinà, Federico Cinà. Non Cinar.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tratta in questa canzone amanti part time, naturalmente si parla di una relazione clandestina, cara Nuscia, perché non c'hai
1: sì.
0: Non è tutta la giornata, no?
1: Non a tempo pieno, è il contrario tempo... appunto del tempo pieno, come con esatto. Il lavoro.
0: Bravissima.
1: Ecco.
0: E quindi gli amanti part time sono quelli che non hanno una storia ufficiale, questa è la verità. Penso di sì, questo a me immagino fosse l'idea di Stevie Wonder.
1: Beh sì, forse, ma anche ai coppie libere, cioè sai che ci sono anche delle coppie.
0: Nuscia, ma perché devi dire delle cose che non c'entrano niente, cioè fammi capire dove vuoi arrivare. Se il pezzo parla di due amanti, perché devi parlare di coppie libere? Non c'entra nulla.
1: Sì, giusto.
0: Scrivila tu la
1: canzone. Hai ragione.
0: Scriviterò io. Scrivitela tu.
1: Devo scrivere io quello che ho in testa, c'è poco da fare.
0: Bravene.
1: Anche perché a volte ci sono cose confuse
0: che
1: gli altri non capiscono.
0: No, ma infatti confermo.
1: Non capiscono quello che voglio dire.
0: No, confermo Nuccio.
1: Allora, che stavo dicendo? Ah, volevo parlare di falegnameria.
0: A proposito di confusione. Che confusione sarà per
1: allora, falegnameria Padoan, stile e design. Ricordatevi, se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Passate a visitare lo showroom, si trova in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio. Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it.

0: cena.
1: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna mai core.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Samurai J, amici, con Ossessione. Tra l'altro Nuccia ci ha raccontato anche le ultime del gossip, mi ricordo, nel weekend circa, sì, Samurai J, e quindi sappiamo tutto oramai anche della sua vita privata.
1: Beh, la fidanzata non
0: è Belen la fidanzata, e volevo specificarlo, sembra sia Emma Stoccolma.
1: Ah, quello che lo intima ad andare più piano, per dire.
0: Esatto.
1: No, sì, l'hanno, sembra ci sia una storia con Emma Stoccolma.
0: Ecco, perfetto. Allora invece adesso ne parliamo qualcos'altro, cara Nuccia, sì. Parliamo di profumi, che è un argomento interessante, anche perché durante la stagione estiva si cercano magari anche dei profumi un po' diversi, no? È diverso il profumo estivo da quello invernale.
1: Ah sì, io dopo sempre quello.
0: Allora dipende da gusti. A me ad esempio d'estate piace qualcosa di più fruttato, di più fresco, no? Magari d'inverno qualcosa di più muschiato. Non so se ce l'hai tu la roba muschiata.
1: No,
0: non lo so di cosa stai parlando. Vabbè. Comunque, c'è una novità nel mondo dei profumi, sai che cercano di trovare sempre nuove tipologie di fragranze, non solo mescolando quelle che già abbiamo, ma anche cercando cose nuove. Allora, c'è una novità nel periodo, sono i profumi alla banana, cara Nuccia, che
1: anche alla banana.
0: Alla banana. Includono proprio in questa piramide olfattiva questa nota, diciamo, dolce e gioiosa, che però non è abituale, anche perché c'è qualche rischio, magari, insomma, la banana c'ha un odore abbastanza che fa un po' da bambino, secondo me, quindi deve essere bilanciato bene.
1: Ma è buono, a me piace.
0: È buono, è buono.
1: Ma da mangiare la banana, mettermela addosso non lo
0: sai. Vabbè, provate a spalmarvi la banana, ma non basta, oppure comprate un profumo.
1: Guarda, andare in giro con la banana spalmata
0: mamma
1: poi
0: mia.
1: Adesso d'estate sai come attiri tutti gli insetti del mondo.
0: È vero, sai come si appoggiano le mosche
1: mamma
0: dopo.
1: Mia.
0: Lascia perdere. È un profumo particolare che tra l'altro ha un buon effetto sull'umore, dicono che dia un tocco super positivo sull'umore, cara Nuccia, quindi provatelo, è una novità, ripeto, ci sono tanti profumi che ce l'hanno, ma è molto bilanciato, non pensate a questo profumo da bambino.
1: Sì, dai,
0: ecco,
1: non è che
0: dolciastro.
1: La
0: metteranno a pezzettoni.
1: La frullano.
0: Siamo
1: proprio
0: due ignoranti, cara Nuccia. Siamo due
1: ma
0: ignoranti.
1: Dai, lo sappiamo come si fanno i profumi, si mettono tante di quelle,
0: di tante quelle cose.
1: E poi si devono fare tante di quelle prove, perché
0: è
1: tutta
0: vero.
1: Una questione di,
0: sì, sì.
1: Di miscellaggio.
0: Poi sai, c'è la nota di test, quella che arriva prima, c'è la nota che arriva dopo, hai capito? Quindi un insieme di odori, no? Hai capito come?
1: Certo.
0: Non so, sono robe che ho letto, quindi io faccio finta di capirne. Ma
1: c'è,
0: non so,
1: ma
0: di,
1: ne abbiamo parlato proprio.
0: Non so di cosa parlo.
1: Proprio l'altro giorno
0: di
1: quanto lavoro c'è dietro, insomma, quando si fa un profumo.
0: Con queste persone che si chiamano nasi, cioè praticamente la parte del corpo che diventa la professione, no? Sai che li chiamano i nasi, quelli che creano i profumi, si chiamano così. Cosa fai nella vita? Faccio il naso, ah, che bel lavoro. Io faccio il braccio nella vita, che cosa meravigliosa. Vabbè, 10

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Istituto Cestari Righi,
10: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
12: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
11: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
10: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
12: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
11: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
12: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
10: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
11: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
12: Istituto Cestari Righi,
10: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
13: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
14: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
13: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
14: Scegli Sottomarino.

0: Marina è Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
0: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
0: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
0: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
0: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
7: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Seven hanno, sembrano dei codici fiscali questo più che dei cantanti.
1: Che nomi che si danno sui ragazzi.
0: 10:33 del mattino. Allora, abbiamo parlato di profumi, volevo un attimo approfondire questo tema dei profumi estivi, dei profumi invernali, perché poi quello che io ho detto così con leggerezza ha anche
1: ha un senso
0: scientifico, cara Nuccia.
1: Addirittura, magari uno scienziato senza saperlo.
0: Perché è importante cambiare i profumi, quindi scegliere magari un certo tipo di profumo durante l'estate, un altro durante l'inverno? Te lo spiego subito. Allora, intanto, che tipi di profumi si scelgono? Durante i periodi estivi meglio agrumati, oppure marini, acquatici, fruttati, ecco la banana.
1: Castagnoli,
0: no, quelli no.
1: Caldarossi.
0: Quelli sono i profumi invernali, perché devono essere orientali, speziati, legnosi, ambrati, capisci?
1: Il sandalo, quindi, va bene?
0: Certo, il sandalo, il legno di sandalo va benissimo, il patchouli, l'ambra, la vaniglia.
1: Che buono.
0: Questi sono invernali. Perché sono invernali, Caranuccia? Perché le basse temperature inibiscono la diffusione del profumo, quindi un profumo estivo rischia di svanire in pochi minuti all'aperto, mentre una fragranza invernale, che è più consistente, rimane per più tempo, quindi è più avvolgente e ti rimane di più addosso. In estate invece il corpo dilata i pori e quindi amplifica la percezione olfattiva. Se tu indossi un profumo invernale che è già piuttosto forte, diventa stucchevole, anche
1: è
0: opprimente,
1: pesante,
0: giustamente. Quindi per questo si usano d'estate dei profumi più leggeri, che magari hanno un'evaporazione più veloce, ma che rimangono perché abbiamo il poro dilatato, mentre d'inverno, con il freddo, poro chiuso, ci rimangono sulla pelle, si sentono di più. Meglio utilizzare i profumi di questo tipo, perché gli altri altrimenti non li sentiresti. Capito come?
1: Ecco,
0: noi che fino all'altro giorno usavamo il primo profumo che ci capitava in mano.
1: Sono arrivato a 68 anni
0: e non sapevi queste
1: cose.
0: Lo
1: stesso profumo d'estate e d'inverno.
0: Vi rendete conto?
1: Ma come ho fatto a vivere fino adesso?
0: Me lo chiedo anch'io.
1: In questa maniera.
0: E voi siete riusciti ad arrivare fino al 2026 senza saperlo? Io spero che questa cosa fosse nota, perché sono cose fondamentali nella vita, Caranuccia.
1: Eppure non lo sapevo, ti giuro.
0: Può succedere.
1: Mea culpa, mea grandissima culpa.
0: Amen. Mettiamo due canzoni, c'è il meglio degli anni 90.
2: Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: Zone, ve li ricorderete con questa canzone che si chiamava Pictures of You?
1: Mi piaceva molto il Boyzone.
0: Mi fa piacere.
1: Il biondino mi piaceva.
0: Ronan Keating.
1: Sì.
0: Ronan Keating, ok. Quello di When You Say Nothing at All, ti ricorderai, canzone.
1: Che caruccio.
0: Romanticissima, che dalla commedia, no? Dal film.
1: Not Hill,
0: brava. Io pensavo di prenderla alla sprovvista.
1: No, siccome è un film che conosco bene.
0: Not Hill è stato bello.
1: E ogni
0: bello.
1: Tanto me l'ho registrato, sì. Ogni tanto me lo guardo.
0: La scena della panchina dove si siedono tutti e due, c'è cioè questo pezzo qua.
1: No, ci sono altre scene che mi piacciono di più. Non mi piace che la faccia da pesce adesso di Hugh Grant, naturalmente, però nell'insieme il cast,
0: sì,
1: era molto molto molto ricco.
0: Lui era specializzato nelle commedie d'amore, tu sai,
1: sì,
0: che ne ha fatte,
1: sì,
0: tantissime,
1: sì,
0: era un po'
1: sì,
0: il suo,
1: sì,
0: genere. Va bene, cari amici, abbiamo riascoltato invece Boyzone. Questa non c'entrava nulla con
1: Nathan
0: Hill, era il cantante che poi ha fatto quel pezzo lì. Allora, cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best, l'abbiamo fatto insieme a
1: Carrozzeria Biasion, i servizi che vi offre per qualsiasi problema abbia la vostra automobile: c'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio e il soccorso stradale. Ricordatevi, in caso di incidente è assolutamente gratuito e avrete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Quindi scegliete Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
3: Li

0: omaggio alla nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
1: Bagni Lungomare.
2: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: aggiornato su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
10: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
16: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
15: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
16: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
15: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
16: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
15: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
17: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
18: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
17: Il punto di ritrovo dei giovani.
18: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Drink and food.
17: Lungomare Adriatico sottomarina.
18: Gustati l'estate.
19: Radio BCS.
20: Radio BCS.
19: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
21: Tic, tic.
22: Scarica l'app di Radio BCS.
23: Potrai ascoltare Radio BCS
22: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
21: Tic, tic.
19: Radio BCS.
20: Radio BCS.
19: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Maradona.
1: È tornata Shakira, cari amici, dopo il grande concerto, 2 milioni di persone davanti a lei in Brasile. Mi ha fatto una
2: che
1: canzone.
2: Emozione.
1: Che emozione, vero? Pensate, amici, 2 milioni di persone che arrivano là per te, per vederti ballare, per vederti cantare. Io penso che sia una cosa pazzesca, pazzesca, bellissima.
2: Veramente.
1: 10:51, buon lunedì, il 25 di maggio. Nuccia, che mi racconti? Come stai?
2: Buon inizio di settimana, passato bene, io spero tutti voi il fine settimana.
1: Abbiamo già detto all'inizio, però sono passate 2 ore,
2: sì,
1: lo ridiciamo.
2: Sì. No, basta così.
1: Allora,
2: basta.
1: Stiamo parlando di profumi, perché è interessante, cari amici, non so se vi siete mai chiesto l'effetto che il profumo può avere su di noi. Tipo, ad esempio, c'è, sai che si dice ogni tanto qualcosa di afrodisiaco, c'è un profumo che può essere afrodisiaco, che stimola, diciamo così, magari l'incontro, gli appetiti, sia maschili che femminili.
2: È lì che vuoi andare a parare?
1: Ma no, beh, è una curiosità. È una curiosità.
2: Andiamo sul
1: No, io dico,
2: noi siamo
1: stimola
2: animali.
1: Gli appetiti.
2: Siamo degli animali, naturalmente.
1: Chi più chi meno, cioè chi
2: è come
1: più
2: tutti
1: animale,
2: gli animali,
1: certo.
2: Abbiamo il nostro olfatto, che non è come quello dei cani, per carità.
1: Però anche il nostro funziona.
2: Ma funziona,
1: insomma,
2: quindi anche noi siamo attirati dai odori.
1: È vero.
2: Puzze.
1: Certo.
2: Anche
1: qui stiamo
2: puzza.
1: Parlando di profumi. Vabbè, ma stiamo parlando di profumi, non parlarmi di gente malata. Allora, la domanda è: esiste un profumo che può avere un effetto seduttivo? Perché questo sono andato un po' a cercare.
2: Ma potrebbe essere.
1: E c'è uno studio, guarda, di un dottore, Alan Hirsch, che tu avrai sicuramente letto, Smell and Taste Treatment and Research Foundation di Chicago.
2: Sì, sì, in inglese l'ho letto proprio.
1: Perfetto.
2: Così,
1: ecco.
2: In lingua originale.
1: Lo studio ha analizzato come diversi odori possono influenzare il flusso sanguigno maschile, che sai è un indicatore di eccitazione, no? Quindi quando il flusso va in certi punti poi diventa eccitazione.
2: E se il flusso non va in quei punti lì?
1: Non funziona.
2: Non funziona niente.
1: Ecco, quali sono gli odori che hanno in qualche modo stimolato di più come dire gli uomini? Torta di zucca, quindi l'odore della torta di zucca e la lavanda.
2: Non un profumo
1: lavanda.
2: Specifico, c'è cioè un profumo.
1: No, questo è un mix, è un mix di profumi. È difficile trovarlo in commercio, quindi bisogna fare un mescolamento.
2: Casa.
1: Sì, un
2: bisogna
1: mescolamento.
2: Farlo in casa.
1: Quindi dovete fare una torta di zucca, disperdere nell'aria un po' di profumo di lavanda, care donne, l'uomo non resisterà. Cioè, vi salterà addosso se lo volete, naturalmente. Poi dovrete sempre, insomma, essere, cioè, dire sì, cioè ci mancherebbe, non vorrei stare a dire una roba che capita male. Cioè,
2: passando,
1: deve essere consensuale,
2: persone
1: deve
2: assolutamente consenzienti.
1: Se volete sedurre in qualche modo,
2: quanto avremmo risparmiato di Viagra,
1: sì, ma non serve più niente. Viagra, lascia perdere.
2: Basta.
1: Ma no, le ostriche,
2: chimica, ma
1: ostriche,
2: no,
1: lascia perdere. Torta di zucca, fate una bella torta di zucca e lavanda, l'uomo vi cade i vostri piedi.
2: Ma non è la lavanda nella torta.
1: No,
2: la lavanda nella torta.
1: No, l'odore, quindi l'odore di torta di zucca e l'odore di lavanda.
2: Insieme,
1: se li mettete nella stessa stanza sono pazzeschi. Uno si dice, tu ci ha detto che cosa serve all'uomo e alla donna. Attenzione, c'è anche un mix di profumi che possono fare, come dire, essere stimolanti anche per il gentil sesso. Io ve lo dico, provate magari stasera, poi mi dite l'effetto.
2: È sempre questo?
1: No, è un altro.
2: Ah!
1: Parlo italiano, non a volte vedo che non mi capisci. C'è un altro profumo, un altro mix di profumi per le donne. Qual è il mix vincente? Te lo spiego subito. L'odore più stimolante è quello che mescola la liquirizia e il cetriolo, cari amici. Ok.
2: Wow.
1: Poi quello che avanza al cetriolo fate voi, sai che
2: la liquirizia, a me piace la liquirizia.
1: Liquirizia, io adoro la liquirizia, però se date proprio nell'aria questo profumo sembra che le donne, amici, non

0: Grazie amici con Maledetto Me, 10:57 del mattino, quindi vi abbiamo dato tutte le informazioni per una serata, cari amici, bella. Bella carica.
1: Assolutamente
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco, anche tu questa sera, Nuccia, provaci, torta di zucca, fai la lavanda nell'aria, poi mi dici l'effetto che fa. Fammi sapere.
1: Dove vado a fare questa torta di zucca?
0: E che ne so?
1: Io non la so fare la torta di zucca.
0: E trovo una ricetta online, insomma, basta il profumo, non serve neanche che la torta sia buona, basta l'odore.
1: Quindi... Basta solo l'odore.
0: Basta solo l'odore.
1: E se prendo una zucca, anche se non faccio la torta, non è
0: la stessa. Ma non è la stessa cosa, perché la zucca non basta, perché c'è anche l'odore dello zucchero, oltre che della zucca, cioè il dolce.
1: È la farina. È tutto quello che serve per fare la torta.
0: Insomma, dai, mi cadi sull'ABC.
1: Insomma, mi tocca fare una torta.
0: E fai una torta, e poi vedrai l'effetto che fa, poi domani mi racconti. Se vuoi, poi sono qua.
1: Perché devo farlo? Ormai
0: è...
1: noi abbiamo raggiunto la pagina di 6.
0: Ah, siete già a posto. Vabbè,
1: siamo
0: allora,
1: a posto.
0: Vabbè, allora siamo a posto.
1: Siamo a posto così.
0: Senti, io volevo finire invece l'argomento profumi con un'ultima dritta, perché è una cosa che facciamo tutti. Io l'ho fatto per anni, ho appena scoperto che non serve a niente, anzi peggiora la situazione. Sai, quando ti metti il profumo, dicono mettilo sul polso, poi strofina. Sai, questa cosa di strofinare i polsi, non l'ha mai messo.
1: Non l'ho mai fatto.
0: Sul polso non hai mai messo il profumo.
1: No.
0: Vabbè, se è una cosa che fanno tutti. Comunque, si mette il profumo sul polso e poi si strofina. Ah, sbagliatissimo. Perché? Perché l'attrito genera calore che rompe le molecole e quindi rovina le note di testa di un profumo, alterando la fragranza originale. Quindi va bene metterlo sul polso, ma non
1: strofinare.
0: Strofinate.
1: Ti
0: va
1: sei
0: bene?
1: Sempre rotto le note di testa.
0: Bravissima, infatti io
1: ma
0: sentivo.
1: Ma non ti sei accorto? Note di testa.
0: Bravissima, io ho sempre usato questi profumi, dico ma ha un odore diverso dagli altri, perché io rompevo le note di testa.
1: No, io capisci? Mi metto profumo, però sinceramente nei polsi no, non ho mai avuto.
0: Perché mondo e mondo si è sempre usato così.
1: Ma sì, lo so che si fa.
0: Io o sul metto, collo
1: me lo metto sul collo
0: ecco,
1: io lo metto
0: sai perché io evito il collo?
1: A un po' di distanza
0: sì,
1: naturalmente
0: certo
1: e poi giro intorno perché sai non devi metterne troppo
0: ma no, invece sai perché ho un problema? Che siccome io al mattino faccio la barba, esco al mattino naturalmente, dopo che ho fatto la barba se metto il profumo urlo, quindi evito di metterlo sul collo.
1: Ah beh giusto perché è alcolico e quindi
0: mi è capitato una volta ho visto una roba, ho detto ma è piccolo, cosa mi è venuto in mente? È stato un momento terribile,
1: è stato uno shock e non l'ha fatto più
0: e non l'ho più fatto,
1: come i bambini che toccano la fiamma sì, e si scottano la prima volta poi non la toccano
0: e quindi
1: più.
0: Da allora solo sui polsi basta. Quindi si imparano sempre cose importanti nella
1: sì
0: vita.
1: Assolutamente
0: va bene, quei profumi abbiamo finito, andate in puttana, andate in pace, amen,
1: siamo a posto, allora domani
0: sì,
1: altri
0: sì,
1: argomenti
0: sì.
1: Io vi auguro una buona giornata.
0: Vabbè, io vi auguro due gocce di Chanel e basta per questa
1: anche
0: notte.
1: Anche perché devi pubblicizzare lo Chanel con
0: ma
1: tutti
0: perché
1: i profumi.
0: Era una citazione di Marilyn Monroe
1: Marilyn
0: che va letto
1: Monroe.
0: Solo con due gocce di Chanel. Volevo
1: Marilyn
0: finire
1: Monroe.
0: In bellezza, Nuccia. Dai, ci sentiamo
1: vabbè,
0: domani.
1: A domani, ciao.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: Ho parlato di note, di profumi, ma certo anche la musica, cari amici, può fare delle cose meravigliose. Io non so che effetto fa voi questa canzone di Gilbert O'Sullivan, ma a me è un piacere proprio totale, proprio dai piedi alla testa quando sento questa canzone, un senso di benessere esagerato. Alone Again Naturally. Allora, è stato un numero uno bellissimo, erano gli anni 70, i primissimi anni 70, 1972 proprio ad essere preciso, ed è il pezzo che abbiamo ritrovato in Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. Ti svoltano il look, è un orologio dal gusto vintage con cassa piccola e squadrata che va benissimo sia per lui che per lei. E tra l'altro c'è una bella sorpresa, perché se acquistate un orologio Daniel Wellington avrete in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Se volete vedere tutto, ricordatevi Viale Padova, proprio dove c'è Gioielleria Ballarin, vi aspetta con questa bellissima proposta. I nuovi orologi Daniel Wellington sono davvero uno spettacolo. Occhi agli orologi. Eccoci amici, da 5 minuti e 30 secondi sono le 11.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
6: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
5: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
7: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
5: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: What is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il CK,

0: gastrici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale?
3: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Yes.

specialmente nella parte seconda della nostra giornata. Ancora una buon lunedì, stavo per dire una buona estate, sai che mi stava per uscire, so che manca un mese ma c'è già quell'atmosfera tipicamente estiva, possiamo, sì dai, lo pensiamo quantomeno anche se non lo diciamo. Bentrovati a tutti voi, insieme anche oggi fino alle 13. Sono partiti Nugenea, che tra l'altro stanno girando l'Italia con il tour, c'è stata la prima data nei giorni scorsi, una bomba piena di energia, cari amici.

0: davvero un fenomeno di nicchia, no? Poi piano piano invece stanno diventando molto popolari, molto amati, grazie anche al nuovo disco. Sembra finalmente stia esplodendo la loro popolarità, anche se fanno un sound che naturalmente è molto molto, insomma, particolare, ricercato, con grandi influenze etniche. Hanno iniziato il loro tour italiano proprio nel recente weekend, infatti sono stati al Miami Festival di Milano, dove c'era un pubblico enorme che ha cantato tutte le loro canzoni, e c'è grande attesa anche per le prossime date. Se volete andarli a vedere durante l'estate in Italia, ci sono alcuni appuntamenti che vi segnalo. Saranno a Roma il 29 maggio, il 30 a Firenze, l'1 forse la data più vicina a noi, infatti saranno a Bologna al Sequoia Park, mentre il 27 agosto al Jazz Found Festival nel Monferrato. Avranno anche alcune date all'estero, insomma sarà una grande estate calda, piena di appuntamenti per i Nugenea, che sono da poco usciti con un singolo nuovo, anche con un intero LP, tutto da ascoltare. È tempo adesso invece di musica nuova, è già un numero uno in Italia, è già il disco più venduto in queste ore, Lorenzo Giovanotti insieme a Alfa, Due Generazioni, per una unica grande hit che si chiama Buon Vento.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Canzone nuova proprio da queste ore in programmazione qui di Radio Bicese da un paio di giorni ed è già una hit conclamata, già uno dei pezzi più venduti negli store digitali in Italia, è Buon Vento, e speriamo che sia un'estate dal buon vento, naturalmente dalle belle emozioni. Era l'appuntamento con le novità, e a proposito di emozioni belle, una bella bici, che dite? Magari una bici elettrica, magari di Planet Bike, che è il posto giusto dove acquistare le vostre bici, e ve lo spiego anche subito il perché. Perché se scegliete, cari amici, una bici da Planet Bike, avete la possibilità di avere il meglio anche con delle biciclette dalle caratteristiche straordinarie, perché hanno queste particolarità di avere delle bici elettriche con un'autonomia lunghissima, 100 km, hanno le frecce direzionali, lo stop di frenata, e poi sono bici a cinghia, così potete evitare la catena che cade. Sono tutte caratteristiche che rendono queste bici uniche e bellissime. Scopriteli in negozio. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Carlo, voglio la cucina nuova!
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo!
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

per sole 24 ore ha resonato una classifica sui posti dove si vive meglio in Italia. Sapete che ogni anno fanno queste classifiche, più o meno poi i posti sono sempre gli stessi. Quest'anno però hanno messo una curiosità in più, cioè dividendo anche le città in base all'anagrafe, cioè quali sono le fasce d'età che vivono meglio in quelle città. Ad esempio Bolzano si è scoperto che è la città ideale per i giovani. Si vede che c'è tanta vita, uno pensava Ibiza, no amici, Bolzano è un posto dove sembra che i giovani vivano benissimo. Anche Trieste invece è un'ottima città, ma per gli anziani, quindi se avete un'età oramai di un certo tipo, meglio che andate direttamente a Trieste. Naturalmente stiamo parlando per sommi capi, ma in generale insomma ci sono delle caratteristiche, una migliore attenzione eccetera eccetera, per cui Trieste ad esempio è l'ideale per gli anziani, Bolzano per i giovani. Trento invece si classifica al secondo posto sia per gli anziani che per i giovani, quindi se volete trasferirvi con la famiglia magari Trento potrebbe essere il posto giusto, il giusto compromesso. Per quanto riguarda le novità insomma in tema anche di famiglie, da segnalare che si fanno sempre meno figli, 1,14 è l'ultimo dato a famiglia che viene fornito, ma soprattutto calano i matrimoni, 2,8 ogni 1000 abitanti, e sale l'età in cui le donne diventano madri. Siamo arrivati a 32,7 anni di media, che è una media molto molto elevata se ci pensate. 32,7 anni, siamo quasi vicini ai 33 anni, sono davvero tanti insomma per avere il primo figlio. Lo si fa con grande consapevolezza e magari anche con grandi patemi d'animo, insomma ne parlavamo anche qualche giorno fa su come c'è chi vorrebbe anche più figli, ma poi si fa mille domande, ci sono mille cose, uno dice vabbè, ma alla fine ci accontentiamo di uno, e quando lo fai c'hai già anche una certa età. Cari amici, siamo nel cuore dell'ora, adesso vi faccio sentire due successi degli anni 80, ho scelto per voi Cool and Gang nei prossimi minuti, subito invece Eros Ramazzotti.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9

0: Tetto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
1: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
0: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
1: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
2: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
0: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
1: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
0: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
2: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
1: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
0: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna
14: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
14: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: di notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata. C'è infatti un nuovo appuntamento con l'informazione di ultima ora, quindi ci concentriamo sulla pagina locale, le ultimissime.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: È stato un weekend di sole e mare, naturalmente a Sottomarina, con tante automobili in coda per raggiungere la località balneare. È stata la prima vera domenica estiva e il primo assalto alle spiagge. Tante auto dopo tanti fine settimana magri, un primo accenno di quella che potrebbe essere la nuova stagione turistica. Chiaramente il balzo termico da 15 a 30 gradi in pochissimo tempo non è stato sufficiente per riscaldare l'acqua del mare, ma gli stabilimenti hanno lavorato a pieno regime, così come le strutture ricettive. Insomma, è stato davvero una buona apertura per la bella stagione. Un meteo che spinge anche il weekend di Pentecoste sulla costa veneziana, con alberghi quasi sold out e tutte le attività turistiche lanciate a pieno ritmo. Parliamo adesso invece ancora di Chioggia, una tradizione, un entusiasmo unico quello che ha contraddistinto gli ultimi preparativi per la partenza della processione Acquea di Maria Ausiliatrice, la Madonna Santa Patrona dei Salesiani, una festa che viene organizzata da 17 anni dall'oratorio. Quello che rende ancora più bello e partecipato l'evento è la spontaneità con cui si è svolta la presenza di tanti giovani, tra i quali numerosi scout saliti a bordo delle barche messe a disposizione dalla parrocchia. A portare i saluti del sindaco e dell'amministrazione, l'assessore Marangol, molto legato all'oratorio. La barca che ha avuto l'onore di portare la Madonna in corteo, attorniata da una quindicina di barche e altre canoe, è un topo del 1968 realizzato dai Cantieri Amadi e comandato da Michele Siviero, che ne è in possesso dal 1993. Non posso che essere onorato per portare la nostra Madonna in processione, ha commentato Michele Siviero. Ancora dalla città, i pullman dell'autolinea Venezia Chioggia e viceversa sarebbero tutt'altro che puntuali, con buona pace di centinaia di pendolari, studenti e lavoratori. Lo segnala il consigliere regionale Montanariello. Sono davvero troppe, afferma, le segnalazioni di disservizi. Controlli immediati e norme più severe sono necessarie. Sta di fatto che nelle ultime ore sono stato letteralmente inondato da segnalazioni e messaggi riguardanti gravi disagi. Nessuna cosa in particolare, prosegue, ma è impossibile ignorare i ritardi, le corse saltate e pesanti contrattempi di tipo quotidiano. Chiudiamo con il calcio. L'Union Clodiense all'ultimo atto, ultimo atto della stagione sportiva 2025-2026. L'Union Clodiense stasera sarà al Sandrini di Legnago, affronterà alle 20 la formazione del Legnago Salus, squadra proveniente dalla Serie C e che si è piazzata al secondo posto in campionato, proprio davanti all'Union Clodiense ad un solo punto da Granata. Legnago e Union sono arrivati alla finale playoff superando rispettivamente il Mestre e l'Este e adesso vogliono vincere per provare a coltivare il sogno che si chiama ripescaggio in Serie C.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 2007, Beautiful Liar, Beyoncé e Shakira. Era l'appuntamento con i ricordi grazie a Falegnameria Padoan Stile e Design. Vi segnalo che trovate ancora gli infissi e soprattutto un portoncino blindato a prezzi molto convenienti grazie alla detrazione fiscale del 50%. E allora direi, mettete in sicurezza la vostra casa, fatelo con Falegnameria Padoan che vi aspetta in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Allora noi ci fermiamo qualche minuto, poi entriamo nell'ultima ora insieme, anche oggi vi porto fino alle 13, intanto segnalo orario. Cari amici, buon lunedì, buon inizio settimana, sono le 12.02.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18.30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
4: Buono!
3: Filetto di orata.
4: Adorabile!
3: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
4: Li voglio!

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
8: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
10: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
11: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
12: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
13: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
14: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
15: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
14: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
15: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
14: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
15: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
14: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
16: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
17: Mia nonna.
16: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
17: Mia nonna.
16: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
17: Facile! Ferramenta Sassariolo.
16: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
17: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
18: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
19: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
18: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
20: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
18: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
19: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
21: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
22: Piazza Grande.
23: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

vive bene, parliamo adesso di città europee, soprattutto di una tendenza che arriva da alcune grandi città europee che rendono balneabili e utilizzabili, soprattutto per farci il bagno, alcuni loro famosi fiumi. È successo con la Senna a Parigi, senza qualche problema, considerando che la Senna non era proprio il posto, diciamo, più salubre dove immergersi, però hanno fatto tutto un lavoro e sembra ci siano anche riusciti. Adesso anche Londra ha deciso di aprire il Tamigi. Da maggio a settembre sarà possibile farci il bagno gratuitamente grazie al primo sito ufficiale di balneazione sul celebre fiume londinese. Il caso britannico non è comunque l'unico, perché sappiamo anche a Copenaghen, a Zurigo, a Vienna, a Berlino esiste la possibilità proprio di immergersi nelle acque, compatibilmente naturalmente, ripeto, con la salubrità dei posti, perché poi se sono acque pulite certo si può fare, ma se sono acque sporche, come succedeva prima sulla Siena a Parigi, la cosa era molto molto molto rischiosa.

0: Lui si chiama Robin Schulz con OK. Buon lunedì, è tempo di lasciare spazio anche a voi, alle vostre canzoni preferite. Infatti attraverso la nostra linea WhatsApp, che è sempre accesa a disposizione, 338 26 62 777, andiamo ad accontentare la persona più veloce che ci manda un messaggio e ci chiede la canzone che vuole risentire. Ci avete chiesto il pezzo, quello dei Pinguini Tattici Nucleari, proprio settimana scorsa, è stata una novità. Adesso evidentemente è già un pezzo che piace parecchio. Sorry, scusa, lo sento, ce l'avete chiesto voi. C'è l'appuntamento con le Listen, con la vostra voglia di musica.
1: Con le Listen.
2: Con le Listen.
1: Con le Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrà. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
0: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Mr. Rain, tra l'altro proprio in queste ore stiamo già suonando la canzone quella nuova, quindi è già in programmazione il singolo nuovo, ma ogni tanto ci torna la voglia di risentire Casa in Fiamme, che è la canzone insomma che abbiamo sentito per diversi mesi. Allora siamo in zona Simply the Best, quindi c'è voglia e soprattutto attenzione, cari amici, per ritrovare un paio di canzoni che sono nel nuovo millennio, sono state delle belle hit, infatti Simply the Best a tre momenti specifici, o gli anni 80 o gli anni 90 o comprendiamo tutto il nuovo millennio, sia gli anni 0, gli anni 10 e gli anni 20. Abbiamo due canzoni nei prossimi minuti con Coldplay, Viva la Vida, e poi a seguire Marcella Morello, Para Toda la Vida.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

Para toda la vida, visto che ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, adesso magari un bel cocktail potrebbe essere la cosa migliore. Ma allora vi segnalo quello che ha vinto anche quest'anno, credo sia l'ennesimo, già da 5-6 anni è in assoluto il cocktail più amato, che è il Negroni. Ogni anno fanno una classifica, dicono qual è il cocktail che piace di più nel mondo. Ebbene, anche quest'anno la conferma del Negroni, che ha superato di gran lunga un cocktail che per anni tra l'altro è stato il numero uno, poi ha perso un po' terreno perché è un attimino troppo alcolico, ed è l'Old Fashioned. È una tipologia di cocktail, anche questo molto apprezzato, un classico, però diciamo che negli ultimi anni, proprio vista la tendenza a diminuire la gradazione di quello che si beve, viene richiesto un pochettino meno. E proprio sull'onda invece di questo cambiamento, il Negroni è diventato in assoluto quello più bevuto e più amato tra i cocktail. Quindi se avete voglia magari di fare una piccola pausa, scegliete un bel Negroni, così anche quest'anno sapete di aver scelto il drink più amato in tutto il mondo, e attenzione, non solo in Italia. Tra l'altro, a proposito di drink, proprio in queste ore se n'è andato a 91 anni il signore che ha inventato il Crodino. Qui parliamo naturalmente di analcolico, ma è un personaggio che io francamente non conoscevo. Si chiama Maurizio Gozzellino. Sai, quelle persone magari che hanno fatto un prodotto famosissimo, ma di loro non sai praticamente nulla. Ebbene, il signore aveva 91 anni e si tratta di un prodotto, l'analcolico biondo, che fa innamorare il mondo, vi ricordate? Lui era nato a Saluzzo, proprio nel Cuneese, e da lì è nata questa idea fantastica del Crodino, che ancora oggi tra l'altro è uno dei prodotti degli analcolici più venduti e più diffusi. Noi torniamo tra pochi minuti con la bella musica di BCS. Vi ricordo che abbiamo ascoltato Simply the Best, e tra poco invece parleremo di sport.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
4: Rooftop.
5: Rooftop,
4: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
4: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
12: Sport News.
11: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, iniziamo con l'apertura. Apprensione per Messi, che ha lasciato il campo durante la sfida di Major League Soccer del suo Inter Miami con il Philadelphia per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia naturalmente preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Il campione argentino è stato sostituito al minuto 73 toccandosi vistosamente la parte posteriore della gamba ed ha chiesto di uscire. 38 anni, aveva appena lasciato il terreno di gioco ed è imboccato direttamente il tunnel per gli spogliatoi. Parliamo adesso invece del Milan, il day after la purtroppo pesante sconfitta contro il Cagliari. Sono ore decisive per il futuro del Milan dopo la disfatta di ieri che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. In casa rossonera è tempo di azzerare e ripartire. Quest'oggi potrebbe arrivare la prima ufficialità degli addii. Il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito anche da Iglitare, attuale direttore sportivo, e anche Massimiliano Allegri è in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. Potrebbe finire qui l'esperienza di Allegri al Milan. Milan con un mercato che si complica, il futuro di Modric è un punto di domanda, anche l'assalto a Goretzka torna in discussione. Ha salutato invece il Napoli Conte, grazie mister Conte, con un post su X. Il Napoli ha ufficializzato l'addio del tecnico pugliese, comunicato dallo stesso in una conferenza stampa congiunta con il presidente De Laurentiis. Un mese fa non ho chiesto niente al presidente, gli ho detto in virtù dell'amicizia con lui che il mio percorso stava terminando. Non mi interessava sapere niente della programmazione o del ridimensionamento, la decisione da parte mia era stata presa. Conte, che aveva il contratto in scadenza a giugno 2027 e in due anni sulla panchina azzurra ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Erano queste le notizie dello sport.

c'è l'idea del relax in questa canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra. Mezzogiorno e 54, siamo vicini ai saluti, ci manca davvero poco perché come sempre chiudiamo attorno alle 13, quindi direi che c'è spazio per un paio di canzoni prima di salutarci. Beh, allora finiamo in bellezza con un paio di hit che magari hanno qualche tempo sulle spalle. Questa in particolare è del 2019 di Tom Walker, ce l'ascoltiamo insieme, si chiama Just You and I. Ancora buongiorno, questo è BCS.

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Esattamente, fecero due canzoni, forse tre di successo, poi sono totalmente spariti. C'era questa Truly Median Deeply, poi mi ricordo I Knew You Loved, e se non ricordo male un pezzo che si chiama To the Moon and Back. Queste sono state le loro canzoni più celebri. Questa in particolare fu un bellissimo numero uno, però acci picchia se l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo amata questa canzone, e quest'oggi siamo tornati ad ascoltarla con grande piacere. 1997 per tutti coloro che c'erano e che hanno voluto rivivere e risentire questa emozione speciale. Vi ricordo che questo appuntamento con Unforgettable era insieme a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta tra le tante cose che trovate all'interno di Ballarin, anche con le novità per quanto riguarda il mondo degli orologi. C'è in particolare questo orologio che oramai è diventato un piccolo classico, Daniel Way Wellington, tra l'altro un orologio del gusto vintage perché ha la cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. E poi c'è anche un abbinamento speciale perché insieme all'orologio avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Se volete scoprire la bellezza di questa idea di Daniel Wellington, andate in Viale Padova a Sottomarina. Noi siamo alla fine, non mi resta che salutarvi, vi auguro un buon ascolto e ci si ritrova domani. Da quasi 3 minuti sono le 13, tra poco We Love 90. Ciao a tutti!
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Carlo, voglio la cucina nuova.
9: Se ci pensiamo.
8: Carlo, voglio il salotto nuovo.
9: Sì, ci pensiamo.
8: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
9: Subito!
8: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
8: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato 2 campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina
13: Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
16: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
0: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
0: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto, ovvio.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We love 90.
4: L'8 giugno 1999 muore una delle colonne della televisione italiana. Corrado, nell'autunno del 1997, aveva presentato la 10ª edizione della Corrida. Durante l'ultima puntata si congedò dal grande pubblico recitando una poesia di Commiato con gli occhi visibilmente lucidi, all'insaputa di tecnici e produttori.
3: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia.

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
4: Nel 1993 vince la 43esima edizione del Festival di Sanremo Enrico Ruggeri con la canzone Mistero. Nella categoria Nuove Proposte, un esordiente Laura Pausini che presenta la canzone La Solitudine. Il brano è successo internazionale, tradotto prima in lingua spagnola con il titolo La Soledad e in seguito in lingua inglese con il titolo Loneliness.
3: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice,
5: dove i sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
16: A Monselice in via Piave.
15: Concessionario ufficiale
16: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
15: Cosa puoi trovare?
16: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
15: Punti forti.
16: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
15: Chi vince su tutti?
16: BL Auto by Campello Motors.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

andata a votare, un po' meno rispetto all'anno scorso, sono proprio curiosa di vedere chi è. Vabbè. Allora, per quanto riguarda Chioggia, siamo a posto, c'è Armelao, quindi ci sono votazioni tra qualche anno, se non erro. Vabbè, lasciamo perdere. Ben ritrovati, naturalmente buon pomeriggio. Oggi il ponte mi ha fregato. Sono arrivata proprio lì e mamma mia, già c'erano, si stavano abbassando, insomma, le sbarre, diciamo così, le sbarre con questi turisti che fanno i video al ponte girevole che si apre e noi non ne possiamo più di vederlo. Anzi, a volte quando magari arriviamo lì e il ponte viene aperto, cioè ci dobbiamo fermare, ovviamente magari ci viene anche un po' di giramento di scatole, no? Perché... va bene, comunque dai, fino alle 16 siamo a me.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: farfalle di ciòffi con Noemi. Siamo arrivati a Simply the Best a quest'ora ogni giorno, e non solo a quest'ora, c'è Simply the Best appunto con due successi dedicati agli anni 2000. Il primo è di Robbie Williams, The Candy, subito dopo la bellissima Miss Red di Kings of Convenience con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti. Via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, naturalmente Carrozzeria Biasion ricorda a tutti quanti voi che in caso di incidente non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi, quindi carrozzeria in primis, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale. Ricordiamo che Biasion ricorda naturalmente a tutti quanti voi che se magari avete bisogno del servizio di soccorso stradale non lo pagherete se poi lasciate l'auto a riparare in sede. Carrozzeria Biasion la trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: Ricchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
5: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Magnetic, una canzone magnetica, e la si sente perché veramente piace, di The Bauscha. Allora parliamo di Chioggia, giustamente, news dalla nostra città, dove Chioggia si prepara a diventare dal 28 maggio al 1 di giugno, quindi tra pochi giorni, il punto di arrivo del Festival Biblico 2026 ed è la rassegna culturale diffusa che ogni anno attraversa l'Italia, intrecciando religione, filosofia, scienze umane, arte e attualità. La città lagunare ospiterà la tappa conclusiva della 22esima edizione, dedicata al tema Il potere del limite, un filo rosso che attraversa incontri, meditazioni, teatro e dialoghi pubblici. Il festival propone una lettura controcorrente del concetto di limite, non come ostacolo, ma come dimensione costitutiva dell'esperienza umana, luogo di responsabilità e relazione. Quindi il programma si apre giovedì 28 maggio alle 21 presso la Pinacoteca Santissima Trinità con il dialogo L'impresa del bene, che vedrà confrontarsi la giornalista Elisabetta Soglio e l'autore Guido Marangoni. Tra gli appuntamenti più attesi, venerdì 29 maggio alle 21 in cattedrale, l'incontro biblico guidato dal cardinale Gianfranco Ravasi, accompagnato all'organo da Giovanni Ranzato, una riflessione sul rapporto tra creatore e creature, sul senso del limite nella storia umana. La giornata di sabato 30 invece maggio sarà dedicata in gran parte ai giovani, al mattino all'Auditorium San Nicolò, il laboratorio. Gli studenti riflettono sul limite e coinvolgerà le scuole superiori in un percorso tra letteratura, cronaca e teatro. Quindi un grande appuntamento. E poi chiudiamo con il 31 di maggio, ci sarà allo stabilimento Stella Maris di Sottomarina la meditazione E Dio si fece limitare, guidata da Monsignor Giampaolo Dianin. E poi niente, chiudiamo con la chiusura, che sarà lunedì 1 giugno alle 17:30 al Forte San Felice, la passeggiata meditazione Il potere malato. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, con prenotazione consigliata per alcuni appuntamenti. Quindi ritorna Chioggia il Festival Biblico, incontri, passeggiate meditative e giovani dal 28 al 1 giugno.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

veramente tanti anni, ed erano i La Bouche con Sweet Dreams, con Gioielleria Ballerina, Viale Padova, Sottomarina. Attenzione, perché sono arrivati dei bellissimi orologi, sono gli orologi di Daniel Wellington. La tendenza infatti continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Inoltre, attenzione, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, Gioielleria Ballerina, Viale Padova, Sottomarina. 15 e un minuto, buon pomeriggio.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Foggia, @centroveneto energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Rial.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menù personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Rial.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
17: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
16: Il punto di ritrovo dei giovani.
17: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Drink and food.
16: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Gustati l'estate.
18: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

fare effettivamente. Chi ne ha bisogno? Lorenzo, che amava la musica, un ragazzo giovane che non è più qui con noi, aveva 17 anni, equilibrato, saggio, aveva sempre una risposta per tutto, e quindi è nata un'associazione. È

le donne che affrontano una diagnosi oncologica, firmato Associazione Lorenzo Perrone. Allora, vediamo un attimo. Nel settembre del 2022 è partita la prima edizione. Sono stati raccolti 15.000 euro e sono stati donati all'Associazione Lorenzo Perrone per continuare ad erogare servizi gratuiti da donna a donna. Poi nel 2024 al Teatro del Mare del Salone Nautico Internazionale di Genova viene presentata e celebrata l'avventura al femminile. 46.500 euro raccolti.

donne allo specchio e arriviamo all'edizione 2026. Allora ricordiamo che l'avventura inizia il 31 di maggio, quindi domenica prossima 2026 da Pavia, con la partecipazione alla celebre gara di motonautica Raid Pavia Venezia, per poi proseguire lungo le coste adriatiche, ioniche e tirreniche fino all'arrivo a Genova durante il Salone Nautico Internazionale, come ormai da tradizione, appunto. Quindi insomma un appuntamento decisamente molto ma molto interessante. E poi attenzione, perché il primo equipaggio parte il 13 di giugno 2026 da Chioggia, proprio da Chioggia, da Vigo. Prende così il via la prima parte del Giro d'Italia, quindi Chioggia Rimini, quindi ricordiamo che è un raid del Mediterraneo completamente, assolutamente in rosa, quindi ci sono tutte donne brave che appunto si dedicano a questa iniziativa molto importante, dove, ripeto, i soldi andranno poi devoluti in beneficenza all'associazione di Lorenzo Perrone. Allora, dicevo, primo equipaggio parte il 13 giugno da Chioggia, quindi Chioggia Rimini, poi si fa tappa a Rimini, si cambia l'equipaggio, se ho capito bene, Rimini Potenza Picena, Potenza Picena Termoli, Termoli Margherita di Savoia, Margherita di Savoia Brindisi, e poi Brindisi, Tricase, Porto. Tricase, sono stata a Tricase, è un bellissimo paesino, Tricase, Porto, Crotone, e poi naturalmente insomma l'avventura continua ed è veramente una cosa decisamente molto interessante, ma soprattutto molto molto importante, proprio perché è un'iniziativa a scopo benefico. Quindi avete capito, magari ne parleremo sicuramente ancora. Il primo equipaggio parte il 13 giugno 2026 da Chioggia. Io ne approfitto e mando un saluto a Giulia. Ciao Giulia. Giulia in rosa, no, perché Giulia ama il colore rosa, e questa, guarda un po', raid del Mediterraneo in rosa, quindi Giulia sarà felicissima di partire il 13 giugno con tutto il colore rosa.

0: Ma come canta bene questa signorina, sentite quanto è dolce, mamma mia. Elizabeth Taylor, la canzone naturalmente, lei è Taylor Swift. Radio BCS, buon pomeriggio, andiamo subito ad ascoltare Romantica, la nuova canzone di Ultimo con Planet Bike, che trovate a Sottomarina in Viale Mediterraneo. Attenzione, bici elettriche, e-bike eccezionali, ci sono delle proposte molto interessanti, le bici hanno il motore più potente, l'autonomia che arriva fino a 100 km, hanno le frecce direzionali, lo stop di frenata e poi ci sono le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena. Tanti nuovi modelli vi aspettano da Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina. Mandiamo un saluto a Stefano e a tutto il suo staff, buon lavoro!
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now. Out Now.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
3: Rooftop.
14: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
3: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Genea con Oni Nonna. Simply the Best, attenzione. Due successi anni 90. Nel frattempo leggevo che si sono concluse alle 15 le elezioni comunali del 24 e 25 di maggio per il nuovo sindaco e il consiglio comunale di Venezia, appunto, e vediamo un attimo, si sono chiusi i seggi e alla chiusura dei seggi l'affluenza definitiva nel comune di Venezia è del 56%, 6 punti percentuali in meno rispetto al 2020 quando era sopra il 62%, e affluenza al 56%, appunto. Exploit Pool Opinion per Venturini 47-51%, Martella 40-44%, però insomma si deve ancora attendere per capire chi sarà il nuovo sindaco di Venezia. Andiamo avanti, Luca Carboni, Mare Mare, subito dopo Rem, Shani, Epi, People.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
9: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
10: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
8: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
9: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
9: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
12: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
12: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
11: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
12: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
11: E poi ottimi cocktail e aperitivi
12: e le golose coppe gelato.
11: Hush Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.

un'ascoltatrice molto giovane, Alessia, che salutiamo. Ciao Alessia, lei ci richiede Saif, ovviamente, ecco, pronunciato Saif, e Adam Saif Viakava, nato a Genova il 23 marzo del 99, rapper, cantautore italiano, ha 27 anni, lui è figlio di madre tunisina e padre italiano. Saif, che nel febbraio del 2026 ha partecipato per la prima volta in gara al 76esimo Festival di Sanremo con il brano Tu mi piaci tanto, che sentiremo tra poco. Il 27 febbraio si è piazzato secondo nella quarta serata dedicata alle cover, duettando con Alex Britti e Mario Biondi sul brano Hit the Road Jack di Ray Charles, e l'artista ha poi concluso la manifestazione al secondo posto in classifica dietro a Per sempre sì di Sal Da Vinci. Saif, quindi, Tu mi piaci tanto del 2026, poi andremo ad ascoltare Parlar d'amore con Brescia, e poi Alessia ci richiede Buona domenica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: domenica, buona domenica. Dobbiamo aspettare tutta la settimana, prima che arrivi domenica. Siamo solo a lunedì. Ed era Seifa oggi con noi in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Abbiamo contentato Alessia, ci aveva richiesto Tu mi piaci tanto, Parlar d'amore con Brescia. E buona domenica. 1, 2, 3, la musica la scegli te. Torna domani pomeriggio.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: mitica Back to Life, bravissimi loro, sono i Soul to Soul ed era il 1989, questo era l'Unforgettable delle 16 con Falegname di Apadone Stile Design, che naturalmente ci parlano e ci propongono dei serramenti veramente eccezionali, quindi passate per un preventivo gratuito. Li trovate in strada Madonna Marina a Sottomarina, Falegnameria Padoan, che vi propone delle bellissime porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza, e poi naturalmente vi consiglia i portoncini blindati, belli da vedere e sicurissimi con la detrazione del 50%. Approfittatene. Io vi saluto a questo punto, da Monica Laurenti è tutto, vi auguro un buon lunedì pomeriggio. Ci sentiamo domani alle 14, le 16 e 3 minuti. Ciao!
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menù personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
13: La migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS.
16: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

niente, è vero o no? Cioè proprio boom. Facevo un po' di caldino, ma così, caspita. Per fortuna poi la prossima settimana le temperature si aggiustano un attimo, perché sì, si può anche amare il caldo, però troppo così tutto ad un tratto, anche meno, insomma, alla fine siamo solo a maggio, a voglia tutta l'estate. Allora, come state a proposito? Siete andate al mare ieri? Chissà quanti, ho visto un traffico, io sono andata in realtà fuori città, quando sono tornata ho visto un traffico incredibile, beh, c'era da aspettarselo naturalmente, quindi tante tante persone che sono venute al mare, quindi cominciate anche ad essere un po' abbronzatini, eccetera eccetera. Io mi sono organizzata per domani mattina qualche ora me la faccio anch'io al mare. Nel frattempo siamo qui come al solito dal lunedì al venerdì, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19, quindi tre ore da trascorrere insieme, tutti i nostri appuntamenti, alle 18 i compleanni, le notizie che arrivano anche dalla nostra città, che sono sempre tante e molto interessanti. La musica la metto per un'ultima, ma in realtà essendo una radio direi che è la prima cosa. Adesso ci sono Madonna e Sabrina Carpenter, la nuova canzone si chiama Bring Your Love.

0: Uno che forse è andato invece in spiaggia ieri è proprio Paolo, ti vedo un po' abbronzato.
1: No, posso, sì, posso spendere una parola su Jovanotti, che è diventato un po' come qualche anno fa, era un paio d'anni fa, era Loredana Bertè, che era in tutte le canzoni, ti ricordi? Bertè cantava
0: Prezzemolino.
1: Con tutti, Prezzemolino, anche lui adesso collabora con Alfa, con questo, con l'altro, anche qua doveva arrivare a farci uno spot, credo, per strada, ha detto.
0: Ascoltate Radio BGS.
1: Body Shaming, te lo dico subito. Allora, Body Shaming.
0: Mamma mia, per la S, addirittura.
1: Un attimo, un secondo solo.
0: Chi chiami?
1: Lorenzo. Sì. Senti, ti do il nome e cognome della ragazza che trasmette con me, è lei.
0: Guarda che lo stai facendo anche tu.
1: Mangiagliela a casa, alla casa sua di proprietà, mangiagliela. Cinzia, sì, ieri sono stati in spiaggia in un pezzo di pomeriggio, sul tardi.
0: Un pezzo del pomeriggio.
1: Un pezzo del pomeriggio.
0: Ma mi piace come
1: sì, sì, fino a che abbiamo mangiato la pizza, poi siamo andati a casa.
0: Come si stava bene?
1: Dopo la pizza, da Dio.
0: Come dopo la pizza? Ma poi la pizza hai mangiato, no?
1: Abbiamo mangiato la pizza al taglio sulla spiaggia, eravamo in
0: No,
1: 6-7 la pizza.
0: Non devi.
1: Non abbiamo mangiato il gelato, però solo
0: allora.
1: Ho comprato la pizza al taglio e l'abbiamo mangiato lì, è stato un
0: piacere. Fatto bene.
1: Fortunatamente mancavi tu.
0: Fortunatamente.
1: Infatti la festa è venuta bene. Ricevi, tu invece sei stato oggetto commerciale a fare le solite cose miliardarie.
0: Esatto,
1: a mangiare, mangiare la torta.
0: A mangiare le torte, sì.
1: Mamma mia,
0: io festeggio i compleanni dei centri commerciali, guarda come sono messa.
1: Per campare cosa bisogna fare?
0: Ma mi diverto pure, questo è bello.
1: Lo so, questo è brutto delle cose che si diverte, ci divertiamo. Va bene, è il momento di fermarci troppo fra quintale e poi l'appuntamento con le canzoni di un po' di tempo fa senza interruzione.
2: La sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro, un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
7: le spiagge dove ci si abbronza di più,
8: per sentirti coccolato,
7: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
8: Per la tua vacanza al mare,
7: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
8: Scegli il meglio per te.
7: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
8: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
7: Cos'altro?
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
11: Be active. Be-

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Paolo l'aveva annunciata.
1: Bevuta in precedenza.
0: Bevuta? Ti sei bevuto l'aranciata?
1: Ma l'aranciata fresca adesso, proprio fresca, fresco, il ghiacciolino sopra, non mi dispiace.
0: Ma sai che quando è stato? Ieri ho mangiato il primo melone.
1: No, di già solito... 15 giorni fa, io buono.
0: Ah, addirittura?
1: Buono.
0: Vabbè,
1: buono,
0: siccome buono. Io sono contro mangiare subito la frutta di stagione, no? Perché poi le prime di solito
1: magari arrivano
0: buonissime.
1: Dal Cile, che è in stagione.
0: Tra l'altro, no, no, preferisco quindi prendere cose italiane. Aspettare un po', gustarmelo. Poi il melone è una cosa che a volte è proprio terribile, i primi.
1: Quando non è buono, non è buono. Invece, sa di niente, di cartone.
0: Esatto.
1: Com'era allora quello
0: ma
1: di
0: ma buonissimo, l'ha pigliato mio papà, mi ha detto guarda che ne ho presi due, uno per me, l'ho già mangiato, è buono, speriamo che sia buono anche questo. Ma poi il colore, sai quell'arancione caldo?
1: Certo, certo. Ha detto prendete e mangiatene tutti, tuo
0: esatto.
1: Papà.
0: Mio papà prende sempre per lui e per me.
1: Ponzio, Ponzio, è qua Ponzio.
0: Ma come? Cattivo. Adesso c'è l'appuntamento con Simply the Best, quindi salutiamo Roberto Gomme.
1: Ciao, Roberto
0: Gomme. Che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasion. Ciao Carrozzeria Biasion. Naturalmente Roberto Gomme vi aspetta per tutte le promozioni. Ci sono dei controlli completi, manutenzione, offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Adesso decisamente ci vuole. Quindi andate subito a prendere un appuntamento. Vi ho già detto dove, Roberto Gomme. Presso Carrozzeria Biasion via Venturini Sottomarina.
1: Anni 80, in due anni facciamo tutto. 1983 gli Wham con Club Tropicana, un anno dopo Kenny Loggins con Footloose, che è colonna sonora del film omonimo Footloose, che io ho visto ma non mi ricordo più.
0: Ma neanch'io. Però
1: non
0: la
1: mi ricordo,
0: canzone
1: cioè,
0: era bella.
1: Ballavano sempre, io non è che amo molto le canzoni, i film dove ballano. Però questo sicuramente era bello.
0: C'è rimasta questa canzone che è una gran bella canzone.
1: Si potrebbe rivedere il film, da riprenderlo, rivederlo. Ma non oggi pomeriggio.
0: Non oggi.
1: Non posso, non posso.
0: Siamo occupati. No.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini. Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best. 80. 80.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
12: In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
13: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
14: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: L'adoro.
15: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
15: Abbinali con ottimi

0: Porta panoramica dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: Canzone affollata, Mace con la pesce e Salmo. E non c'è Di Martino, che con la pesce ha lasciato a casa, evidentemente. Bella però la canzone.
1: Collo di pesce.
0: Bella, bella. Cattive bella, abitudini.
1: Cinzia, 23 gennaio 1762. Onestamente, cosa stai facendo?
0: Ricorda. 23 gennaio
1: 1762.
0: È il 1700?
1: Vecchia, sei vecchia, però.
0: Però dire, un po' di meno, tanto. Dai.
1: Eri al Teatro San Luca di Venezia.
0: San Luca, dai, che cosa vuoi dire? Cosa
1: 23 gennaio 1762 presso il Teatro San Luca di Venezia veniva portata per la prima volta a teatro Le baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni.
0: Hai capito, perché sapevi che volevo dare la notizia delle baruffe in calle.
1: Esatto, bravo.
0: Approfondimento, quindi.
1: Esatto, baruffe chiozzotte, si chiamano baruffe chiozzotte, ma a Chioggia portate in baruffa in calle, perché
0: sì,
1: le si portano in calle, esatto.
0: Sì, in effetti siamo alla 28esima edizione delle baruffe in calle di Pierluca Donin, che ricordiamo sempre con affetto, e ricordiamo anche che da un po' di anni a questa parte i biglietti vanno di più che a ruba, praticamente aprono le prevendite, già non ce ne sono più perché tutti vogliono andarle a vedere. Quest'anno tornano dall'1 al 5 agosto le prevendite, dal 10 luglio online su Viva Ticket a partire dalle 9 del 10 giugno. Prendete appunti, perché proprio so che tanti sono in attesa.
1: Allora, Le baruffe chiozzotte, per chi non lo sapesse, è ambientata a Chioggia, appunto, e sono messe in scena praticamente le schermaglie, le baruffe chiozzotte, non sono le botte, ma sono i pettegolezzi, si chiamano pettegolezzi, ma sai che dice le baruffe, i baruffanti. Sì, i chioggiotti sono baruffanti perché sono, si dice siano pettegoli, perché le case, essendo molto vicine, sentivi le schermaglie in casa uno dell'altro, quindi diventavano baruffe, quindi pettegole. E questa storia di questi popolani chioggiotti inseriti in un contesto sia sociale ma anche familiare particolarmente articolato e mosse da degli affetti sinceri, ma anche delle piccole schermaglie, e poi tutto andrà, il finale sarà positivo. Come sarà il finale? Andatelo a vedere, perché ne vale veramente la pena. Signor Todaro Brontolò.
0: Oh, mamma mia, adesso fa anche le baruffe questo.
1: Ma io, se lo so, se vuoi te le dico.
0: Signor
1: Scibalemo, divertemosi.
0: siamo
1: nudissi, ma la senta lustrissimo che vorrà dir due parolette, ma che sono obbligate quel che parolette.
0: È che questo è veneziano, però qua stiamo parlando delle baruffe chiozzotte.
1: È vero,
0: questo è veneziano.
1: È vero, però Goldoni non gira di Chioggia.
0: Lezione
1: c'era di Venezia, quindi lui l'ha scritto in veneziano, convinto fosse chioggiotto, ma non era così. Pensa che il baruffe e chiozzotte non le ha scritte a Chioggia, le ha scritte a Venezia. Quindi poi è arrivato, non so se è arrivato prima qua o poi là, quindi per vedere Chioggia, per scrivere, vuol dire che Chioggia l'aveva vista. Quindi, Cinzia, ritorniamo indietro, perché a te credo poco. 23 gennaio 1762,
0: dov'eri? Eccolo,
1: eri al Teatro San Luca di Venezia.
0: Ero qui in radio
1: nel 1762.
0: Sì.
1: Vicino, quanti anni ha?

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

ve l'ho mai detto che questa è una delle mie canzoni preferite? No, rido perché ve l'avrò detto centinaia di volte, non ogni volta che la mettiamo, però ci mancherebbe altro. Eight Wonder con I'm Not Scared, ritrovata nell'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Gioielli Ballarin, che oggi è chiuso perché è lunedì, ma da domani vi aspetta con tutte le novità. Sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Wellington, andate a vederli perché sono molto belli, ma non solo, anche perché se acquistate un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, per cui fate un figurone, è una bellissima occasione che vi offrono Stefano, Anna e Karin, che vi aspettano come al solito in Viale Padova, sotto Marina. 17 e un minuto.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
10: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
11: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
10: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
11: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
11: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
12: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
13: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
12: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
14: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
12: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande tutto.
17: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
18: Mia nonna.
17: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
18: Mia nonna.
17: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
18: Facile! Ferramenta Sassariolo.
17: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
18: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
20: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
21: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: ultime ore si ritorna a parlare della tragedia di Crans-Montana, perché è giallo sui soldi che hanno raccolto con un concerto di beneficenza. Non si sa dove siano finiti. E questo ci lascia la mare in bocca, come si dice.
1: È molto facile adesso dire: gli organizzatori di questo concerto avvenuto il 22 aprile nella Salle Métropole di Losanna per sostenere in parte appunto le vittime, è facile dire loro si sono intascati eccetera eccetera, ma attenzione, no, perché loro dicono abbiamo fatto regolarmente i versamenti, solo esatto, che l'associazione appunto dei familiari dicono non è arrivato niente, quindi, dal versamento
0: è giallo,
1: a loro
0: che
1: lì
0: è
1: nel mezzo sono spariti dei soldi, non so quanti siano, c'è scritto
0: 150.000 franchi svizzeri
1: che
0: tra l'altro sarebbero dovuti arrivare molto rapidamente a chi da mesi aspetta questi soldi per sostenere le cure, perché sapete che purtroppo ci sono anche tante persone che sono in condizioni davvero terribili, quindi hanno bisogno di cure.
1: C'era anche la vicenda dell'ospedale che aveva mandato la fattura a casa,
0: sì,
1: ai familiari,
0: vabbè,
1: la Svizzera aveva detto no, non preoccupatevi, occupatevi perché questi li paghiamo noi, quindi tranquilli, questi
0: vedere,
1: li paghiamo noi. Diciamo che è stata la disgrazia che poi ha scoperchiato un sacco di problemi, quindi disgrazie su disgrazie. Questa è l'ultima, per esempio, che ci fa sorridere in questo momento, perché è una problematica che mi viene a dire sotto un punto di vista un po' tutta italiana, no? Un po' gli italiani quando
0: evidentemente non sono italiani.
1: In Svizzera con questa. Beh, mai visto quanta roba che è venuta fuori
0: dalla Svizzera
1: che non paghiamo,
0: che sembrava
1: non ci sono, che la perfezione.
0: Esatto, un paese perfetto invece.
1: La perfezione invece
0: abbiamo
1: che
0: scoperto
1: che
0: molti altarini.
1: Che non c'è.
0: Il problema adesso è appunto che da una parte gli organizzatori dicono no, noi abbiamo fatto assolutamente i versamenti, abbiamo anche tutte le documentazioni, dall'altra ci sono i parenti che dicono ma noi non abbiamo visto nulla, per cui aia, la vedo veramente dura recuperarli questi soldi.
1: Vedremo, staremo a vedere, anche perché come le famiglie che hanno detto vabbè, quando arriveranno ve lo vorremmo sapere, quindi noi siamo qua, quindi magari spero venga fuori la notizia, se la riceveranno vuol dire che tutto è finito bene, intanto la denuncia c'è sicuramente.
0: No, poi quando proprio uno dice sì no io l'ho fatto e l'altro dice no ma io non l'ho ricevuto, io la vedo veramente dura.
1: Nel mezzo là, chi c'è delle Bermuda spariscono,
0: sì,
1: chissà perché i soldi spariscono sempre prima di tutto il resto.
0: Ma come mai? Ma infatti è sempre lì che qualcosa non funziona.
1: In Svizzera anche.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike presenta Out Now. Out Now.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Caspita, che bella la nuova canzone di Mr. Rain, si chiama Lunedì Nero. Potevamo poi non sentirla oggi che è lunedì, spero che non sia un lunedì nero per voi, ma bella la canzone che abbiamo ritrovato grazie ad Out Now e grazie a Planet Bike. Andate a vedere tutte le nuove bici elettriche che sono arrivate a Stefano e il suo staff, che vi aspettano come al solito in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Ci sono tante bici elettriche, ma anche bici normali, diciamo, e poi le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Terminato il campionato di Serie D, che ha vinto la vittoria del Treviso, era nell'aria, giusto così, un capoluogo di provincia, è giusto sia il Treviso a vincere, anche con uno stadio importante, la squadra che è sempre stata quasi in testa tutto il campionato. Il secondo posto non me lo ricordo, penso sia il Legnago Salus, e terzo posto il Chioggia, quindi la l'Union
1: Clodiense,
0: esatto. No, perché stavo pensando, se è arrivata seconda, terza, vabbè, comunque fatto sta che le squadre poi si sono incontrate, ultime sei squadre, anzi dalla seconda in poi, sono incontrate negli spareggi per la playoff, per vedere chi può avere la possibilità di magari un ripescaggio, essere pescati in serie C. E il Chioggia ha vinto la prima semifinale e questa sera alle ore 20 ci sarà la finale a Legnago contro il Legnago Salus Verona. Il bello è che questo campo era stato utilizzato dall'Union appunto Clodiense quando era andato in Serie C ma non aveva il campo disponibile, perché stavano facendo dei lavori, ed era Verona, e quindi bene o male spogliatoi il campo, anche la strada i tifosi la conoscono, anche se andavano poco. Quindi la vittoria di stasera, chi vince la lotta per i playoff, ma non è detto che poi porti a qualcosa. Una lista, dicono, ok, vediamo adesso se qualcuno non si iscrive in Serie C, molto facile. Se qualcuno non l'abbiamo trovato non in regola, quindi Serie C, e vanno a pescare le prime qualificate in base a, anche oltre alla vittoria di queste playoff, anche in base a quanti giovani dell'Under hanno fatto giocare, quante espulsioni piuttosto che ammonizioni in meno hanno agli altri, quindi più corrette, c'è un insieme di cose.
1: Ma è un turno all'otto,
0: ma a parer mio, sai Cinzia, queste cose servono soprattutto per poi in qualche maniera
1: mettere un po' di pepe anche,
0: un po' di pepe, e poi se dovesse essere facciamo un'ipotesi, il Cosenza e il Chioggia che se la vedono, credo che il Cosenza avrebbe qualche chance in più, insomma. Però è qualcosa che può dare una soddisfazione che va extra, è l'unica cosa che i giocatori non vanno in vacanza, non sono andati in vacanza come gli altri, quindi hanno atteso il loro tempo.
1: Ok.
0: Finisce il campionato, vanno subito in vacanza, qua invece sono andati avanti un po'. Comunque la partita sarà alle 20, se non vado errato, quindi sarà 20:30.
1: Quindi domani daremo
0: il risultato. Esatto,
1: bene. Forza Union Clodiense sempre. E noi adesso ci dedichiamo alla musica del passato. C'è l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 2000. Beh, è maggio, siamo quasi a fine maggio, per cui avevamo ancora poco tempo a disposizione per sentire Maggese di Cesare Cremonini, e poi del 2006 Jamiroquai con Runaway.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Real.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Real.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: vero Cinzia che questo, notate che tu quest'estate è arrivata di colpo, cioè proprio settimana scorsa avevamo, ma anche questa affa per esempio io non me l'aspettavo, questa affa qua mi ha preso un po' alla sprovvista.
1: Mamma, mi hai già acceso l'aria condizionata a casa?
0: No, infatti credo che io lo faccia adesso, proprio sono persone che hanno dei grossi problemi. È vero Cinzia, l'aria condizionata l'hai accesa tu?
1: Qua. No, l'ho abbassata, cioè l'ho alzata perché è freddissimo quando sono entrata.
0: Allora ci può anche spegnere, basta aprire le finestre, un po' di aria c'è.
1: Sì, qua si sta ancora bene. No, io non l'ho accesa solo proprio un quarto d'ora prima di venire qui in radio dopo la doccia, perché sono tornata dalla palestra sudatissima, doccia, caldo.
0: Ci fai vedere proprio una scena, una meraviglia proprio.
1: Caldo, ho detto no, 15 minuti... Sta bene.
0: Ma invece
1: sai cosa? Se uno si fa la doccia e già suda, cioè no, allora per quello.
0: Guarda, invece pensavo che la settimana scorsa, 10 giorni fa, avevamo acceso noi il termosifone perché c'era un freddo, ragazzi, che metà basta.
1: Ma abbiamo avuto un po' tutte le stagioni in 10 giorni.
0: In 10 giorni l'estate è scoppiata, ma veramente. E che la cosa non ci dà fastidio, dai, siamo sinceri. No, dai, va bene, l'aspettavamo.
1: No,
0: troppo freddo, è troppo caldo, è troppo tipico.
1: No,
0: non si sa cosa mettersi.
1: Ci piace tanto la mezza stagione, qui non c'è.
0: No,
1: però fra poco si torna indietro.
0: L'estate, va benissimo. Vorrei salutare gli amici della storia, il Bagnau Storia, storia che ci stanno ascoltando, perché so che ci ascoltano.
1: Ah, ok, no, pensavo ogni ci tanto fossi ci stato, mandano.
0: Mi è venuto in mente, dai, risentiamo, li salutiamo ben volentieri. 8 minuti alle 18, poco meno.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Beats.

0: Pecho Boys, ma non l'hai già fatta Pecho Boys prima? Mi sembrava, veramente?
1: No, mi sembra.
0: Allora, va bene, nemmeno a me. Falle di Maria Padova, non si sa mai, con questo caldo qua.
1: No, ma non mi sembra proprio. No,
0: va
1: no,
0: bene,
1: no.
0: Va bene, perdonatela. Allora,
1: ma come perdonatela? Hai sbagliato tu?
0: Sì, sì, tranquillo, Cinzia. Ah, siamo tutti dalla tua parte.
1: Infatti, vedo.
0: Tutti dalla tua parte. Tranquilla. Falle di Maria Padovani e Stile Design hanno una bella notizia da darvi: ci sono incentivi disponibili per la sostituzione di infissi sia interni che esterni per dare nuova aria alla vostra casa, al vostro appartamento. Insomma, Falegna Maria Padovan rinnova le vostre case con porte di design in vetro oppure scelte in alluminio di altissima qualità, oppure perché no, un nuovo portoncino blindato, quest'ultimo con una detrazione del 50%, credo un po' tutto. Falegna Maria Padovan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina, sotto Marina.
1: Siamo puntualissimi, sono le 18, tra poco i compleanni.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Carlo, voglio la cucina nuova.
12: Se ci pensiamo.
11: Carlo, voglio il salotto nuovo.
12: Sì, ci pensiamo.
11: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
12: Subito!
11: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
11: Carlo, andiamo!
13: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
14: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
13: inferriate, ringhiere,
14: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
13: portoni scorrevoli industriali,
14: strutture per parcheggi coperti modulari,
13: strutture e macchinari inox per littica,
14: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
14: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
15: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
15: Gabbiano

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sorry, scusa, lo siento, così si chiama la nuova canzone di Pinguini Tattici Nucleari, con la quale, anzi meglio, la canzone di Raffaella Corrà, accogliamo la nostra Elisabetta. Ciao Elisabetta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao,
1: buonasera.
2: Elisabetta, ciao.
0: Ciao. Come va, ciao, come ciao. Va, come va questo compleanno?
1: Bene, dai, bene, abbiamo, ho festeggiato già da ieri e oggi, perché ieri mia sorella ha fatto 40 anni di matrimonio, di conseguenza abbiamo un po' festeggiato uno e un po' l'altro.
0: Ah, okay.
2: Chi è che sei imbucata? Lei al tuo compleanno o tu al suo matrimonio?
1: No, io mi sono imbucata.
2: Avete festeggiato in spiaggia questo caldo qua?
1: No, siamo andati su un ristorante.
2: Oh, pronti?
0: Ci sei, Elisabetta?
2: Cotalina, vuoi richiamarla?
0: In realtà
2: mentre...
0: non è caduta perché è ancora qui, però richiamiamo.
2: Vabbè, proviamo, dai, richiamiamo. Allora, sapete che noi festeggiamo i nostri compleanni, lo facciamo ogni giorno intorno alle 18.05 e li festeggiamo soprattutto con gli amici che fanno parte della nostra pagina Facebook BCS Paola e Cinzia, e quindi noi li contattiamo, vi contattiamo e festeggiamo i compleanni. In questo caso abbiamo Elisabetta, caduta la linea, e vediamo di ritrovarla, ribeccarla velocemente.
0: Elisabetta,
2: vabbè, evidentemente ha da fare, via. Eccola qua.
1: Sono qua.
0: Sei qui, è caduta la linea.
2: Ti abbiamo persa.
1: Sì, sono qua.
2: Elisabetta, senti, come festeggerai oggi in qualche maniera? Fai qualcosa anche se non l'hai fatto già ieri?
1: Sì, questa sera dovevo andare fuori Chioggia con i miei figli, ma purtroppo la macchina mi ha dato dei problemi ed è dal meccanico, e di conseguenza ci fermiamo qua, su un ristorante qua, insomma, per mangiare una pizza insieme.
0: Quindi sempre magnai, ieri hai magnato, oggi magni, Elisabetta, come si fa?
2: Domani andate a correre, andate a passeggiare
1: Una bella passeggiata.
2: Una bella passeggiata. Elisabetta, grazie per essere stata con noi, ti abbracciamo. Grazie,
0: ancora tanti auguri.
2: Ciao Eli, ciao al prossimo
1: voi,
2: anno.
1: Buona serata, arrivederci. Ciao.
2: Allora, noi adesso invece abbiamo una sorpresa. Però, come mentre tu chiami, io spiego, le sorprese che facciamo non sono scherzi, sono sorprese. Ci vengono commissionate da amici o da parenti della persona che compie gli anni, che è ignara del fatto che la chiameremo. Ecco, noi non facciamo proprio la sorpresa a nome di appunto queste persone che ci passano il numero di telefono, non ci mancherebbe altro, non ci
0: squilla.
2: Non potremmo mai fare noi una chiamata senza avere il via.
0: C'è qualcosa che
2: sento sotto il mio telefono qua.
0: Stai zitto, stai buono.
2: Non è detto che rispondano poi le persone. In questo momento
0: Gabriele. Ma è vero che oggi è il tuo compleanno?
3: No.
0: Gabriele, ci sei?
3: Ci sono, non è il mio compleanno.
0: Non è il tuo compleanno? A posto siamo.
2: Lo sai che Gino Levantacci ci ha tolto un numero dicendo chiamatelo che oggi è il suo compleanno?
0: No.
3: Mi ha fatto uno scherzo.
2: No, proprio appena detto che noi non facciamo scherzi, ma facciamo
0: sorpresa. Gabriele, ma per curiosità, quando è il tuo compleanno?
3: Il 4 novembre.
0: Insomma, perfetto, proprio ha preso un granchio proprio enorme.
2: Può succedere anche questo. Il bello della diretta è
0: infatti,
2: anche questo.
0: Gabriele, dai. Ci sentiamo il 4 novembre allora.
3: Mi aspetto.
0: Ok.
2: Ciao Gabriele.
0: Ciao.
3: Buon lavoro.
2: Tu Gino non lo devi ascoltare, guarda Gino.
0: Ah, non vedo l'ora di dirglielo.
2: Guarda, la figura di merda, scusate, che abbiamo fatto anche oggi. Ecco, proprio l'avevamo detto, non facciamo scherzi.
0: Ma come mai?
2: Perché
0: delle volte però è vero,
2: Facebook li dà sbagliati.
0: Sì.
2: Oppure qualcuno.
0: Non è la prima volta che scriviamo a qualcuno. Oggi domani è il tuo
2: però
0: compleanno, ci dice no,
2: è la prima volta
0: in diretta
2: che ci dicono.
0: Di solito scriviamo, stavolta proprio pa!
2: vedi le sorprese che facciamo sono anche per noi. Bene, domani 18.05 altro appuntamento con i compleanni.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme.

0: offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate è a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza

0: miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ragione, c'ha ragione, c'ha ragione.
1: Con oh, la so tutta questa canzone, non ma so come mai mi è entrata proprio subito in testa.
0: Merda, veramente,
1: ma
0: bella,
1: cosa
0: bella,
1: dici?
0: Molto bella questa canzone.
1: Ah,
0: molto bella,
1: ecco,
0: di Fulminacci.
1: Stai attento,
0: tua,
1: che te furmino, se furmino io.
0: Nessun
1: questo
0: vincolo, sto lavorando, nessun vincolo assicurativo,
1: questo.
0: Polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi persone forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere. Non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale gratuito se lasciate lì l'auto, chiaramente ad aggiustare. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, quindi dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Poi attenzione, perché Biasion cerca personale, la carrozzeria appunto per ampliamento del personale cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Carrozzeria Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina, sempre un passo avanti.
1: Ed ora parte l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 90. Sentiremo del 98 Lenny Kravitz con Fly Away, del 90 Tondo Tondo, Depeche Mode con Enjoy the Silence.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90, 90. Or else forget about it. I just wanna be cool. Hit me, baby, one more time. 90, 90 is magic.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Hosh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
4: E le golose coppe gelato.
3: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Hosh Caffè.
4: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you.
11: Anna Michael.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Tic, tic.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
14: Tic, tic.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: braccia, perché lui praticamente si sono chiaramente seduti vicini, lui ha cominciato a bere birra come se non ci fosse un domani, diciamo, e poi si è quasi accasciato su
1: normale,
0: di lei.
1: È normale.
0: Si è addormentato col cappellino in testa, con la testa penzolante.
1: Magari era stanco, aveva lavorato, insomma. Stare insieme a Taylor Swift non deve essere una cosa semplice.
0: Ah, dici che è stancante.
1: Ah, è stancante, sì, andiamo a noi gli orari, insomma, forse più di noi, insomma, non lo so, non lo conosco. Tu lo conosci?
0: No. Travis, no.
1: Invece io guardavo.
0: Conosci lei, Taylor?
1: Le rughe di Monica Bellucci, perché c'è una foto gigantesca.
0: Ah, le rughe guardavi?
1: No, per dire che non ne ha poche, sono tutte affascinanti. Lei è una donna che ha un anno più di me, quindi ha 60 anni. Ha fatto 60 anni quest'anno, e quindi devo dire complimenti alla Bellucci.
0: È sempre bellissima. Rimane sempre, secondo me, la più bella.
1: Non magari,
0: per i miei
1: gusti. Non una grande attrice.
0: No.
1: Però decisamente no. Però forse almeno una grandissima modella, perché lei ha avuto un periodo in cui ha fatto la modella, ma poi è scoppiata talmente velocemente che non era né l'uno né l'altra, ma era tutto insieme, e lo è ancora, insomma. Lei è iconica.
0: Sì, indimenticabile, cioè. Sicuramente rimarrà la più bella di tutte. E adesso la musica, un po' da ballare, Medusa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Tutto bene, Paolo?
1: Tutto a posto. Questa canzone qua, il titolo, sai che non lo dicevo mai. Mi bloccavo, non mi faceva poi impazzire dire il titolo. Quindi dicevo, FC Stefani.
0: Beh, chiama blu alla fine, anche se non dici da badida badà.
1: Allora, siamo arrivati in fondo, diamo un'occhiata al nostro compagno di viaggio a quest'ora, che è Gioielleria Ballarin, che vi aspetta per i nuovi orologi Daniel Wellington. Se ne comprate uno, poi vi regalano anche un paio di occhiali nella stessa linea. Daniel Wellington, Gioielleria Ballarin, lo ripetiamo, Gioielleria Ballarin, che si trova in Viale Padova Sottomarina. Chiaramente ci sono tanti brand da conoscere per lui e per lei, sia orologi sia gioielli. Mi raccomando, c'è un gioiello che riguarda una catena di gioielli, un brand di gioielli che li riguarda proprio da vicino, ed è Gioielli Ballarine. Questo è il nominativo che trovate sui social. Mentre se andate in Viale Padova Sottomarina c'è scritto proprio Gioielleria Ballarine. Salutate Stefano e Karin per noi
0: domani, perché oggi sono chiusi. Noi ci vediamo
1: magari
0: domani,
1: magari sono aperti, sono andate dentro a fare le pulizie.
0: Ok,
1: puliscono i gioielli uno a uno.
0: Mamma mia.
1: Fanno così e poi li puliscono. Lunedì puliscono, sì, i gioielli.
0: Va bene,
1: uno.
0: Se lo dici tu ti credo sulla parola.
1: Bravissima.
0: Ecco, è così che si fa.
1: Certo.
0: A domani, ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao ciao.
0: Puntuali sono le 19.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove sogni diventano realtà.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: partecipazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
12: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
13: A Monselice in via Piave.
12: Concessionario ufficiale
13: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
12: Cosa puoi trovare?
13: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
12: Punti forti.
13: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
12: Chi vince su tutti?
13: BL Auto by Campello Motors.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia. 041 55 06 533.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
10: Dai, assaggia questa.
11: L'adoro.
10: E questa?
11: Divina.
10: Ma quanto sei golosa.
11: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
10: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pasticceria Ceolin.
11: L'adoro.
12: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
13: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
12: Il punto di ritrovo dei giovani.
13: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
12: Eurobar e Mora Mora.
13: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
12: Eurobar e Mora Mora.
13: Drink and food.
12: Lungomare Adriatico sottomarina.
13: Gustati l'estate.
14: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real,
6: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
11: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Una città chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto?

0: La nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna mai
3: corre. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
11: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
10: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
11: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Radio BCS, i suoni successi 80-90-2000.
19: Simply the best.
18: I successi 2000.

imparato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta, ingoiando la saliva.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
4: Rewind.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.

0: nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: What is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino,
5: saxofono,
4: contrabbasso
5: e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che mi dicevi. Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.